Le playlist di jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, da lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

Stasera ho voglia di niente, stasera ho voglia di gente. Restarci in mezzo in silenzio, fare da pavimento, respirare un momento. Ti ha visto entrare qualcuno.

0: Showgasm.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

sette. Sembrava un accordo. E sui dischi, anche quelli di jazz e di musica classica, sul teatro, i quadri, sulla mia chitarra americana, sui libri, le poesie, ho fatto la cacca sulla creatività degli specializzati, artisti alla faccia di chi non si è mai potuto esprimere. L'ho fatta anche su un albero di Natale. E poi proprio lì sul televisore ci ho impiastricciato la radio, i giornali, le foto di famiglia e le lenzuola del mio letto matrimoniale. Ho fatto la cacca sulle parole, insomma, l'ho fatta dappertutto. Il gabinetto, in fin dei conti, mi sembra proprio il posto meno adatto. E poi, per essere obiettivo, m'è costata fatica. Mi son cacato addosso. Queste parole costano 5.000 lire circa. E dietro queste note c'è la mia sensibilità e lo sfruttamento di mezzo mondo. Mi ricordo una mattina camminavo compagni.

venduto. Voglio essere un cane, di quelli che fanno l'amore in mezzo alla strada, tra la faccia schifata dei passanti, circondato da bambini liberi e da altri cani come me, e tutti insieme, tutti quanti insieme.

Le playlist di jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, da lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Show me what you're working with.
1: Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Torino, esterno giorno, un uomo, un bicchiere di vino e un filmino porno, una videocassetta per precisione, tenuta come un autoradio anni 80, sotto braccio, il corpo nel leggero sforzo del trattenere, in leggera contrazione. Lui, disordinato, pure bello, sfrontato nell'incedere direzione Piazza Statuto, due passi dal Museo di Arte Orientale, frastornato, esemplare, nella tasca della giacca, nascosto un anello, non lo vediamo, ma le mani nervose spesso ci portano in quello spazio di tessuto, due passi dal battere, infinito e abissale del cuore, il bicchiere di vino forse lo leviamo, ha poco senso. Nota del redattore. La musica riprende il cuore, il battito frenetico di chi sta per esplodere d'amore, i passi sul terreno già freddo della capitale di un impero, il rimbalzare furioso della mano sulla tasca della tasca con l'anello, il VHS sotto braccio col fardello che ad ogni passo rischia il drop, e poi succede il tonfo a terra che non sentiamo, coperti come siamo dai suoni di una città che si appresta a lavorare la cassetta a terra. La macchina da presa indugia e stringe le meccaniche fino ad un primo piano che sfida le leggi della privacy ed attraversa, oltrepassa il campo del personale. La musica.

all'interno di una stanza, un letto, un posacenere vuoto, sul comodino lei in attesa, occhi gonfi del pianto di una notte tesa e spesa a devastarsi, convinta di una fine, arresa a ricostruirsi ancora una volta, quasi 40 anni, segni sul volto di chi troppe volte ha ceduto all'innamorarsi, nella stanza disordinati a terra, vestiti e panni, poi la macchina si sposta, individua un caminetto, cenere di fogli bruciati vicino al letto, lettere confuse fino allo zoom che ci porta all'unico brandello che possiamo ancora decifrare, in corsivo elegante leggiamo addio amore, poco più sotto illeggibile la firma dell'autore, ancora lui ex manicomio, passi che continuano incessanti fino a un massimo che gli porta i battiti all'estremo, mischiato come lo sforzo fisico al pensiero, poi si blocca all'improvviso e i lembi della giacca sembrano continuare il movimento ma solo inerzia, poi ritornano anche loro nell'immobilità esclamativa di chi si è accorto che la videocassetta è andata persa, si allarga l'inquadratura e lo spazio intorno è vuoto, lentamente col salire di un suono oscuro e un ticchettare una moltitudine di gambe intorno a lui si mette in moto, Momo i signori del tempo, signori grigi prendono a giro vagare, prima un pugno poi migliaia, intorno a lui quasi un alveare, si moltiplicano fino a riempire ogni metro quadro, salvo uno spazio relativo intorno a lui che alza lo sguardo, poi guarda l'ora e comincia a gridare. È un grido che non sentiamo ma che conosciamo, il grido muto di Al Pacino, terzo episodio del Padrino. Un signore grigio s'avvicina, apre l'impermeabile dalla tasca interna, tira fuori una lettera, gliela porge, apre il foglio, noi lo riconosciamo, è lo stesso che abbiamo visto fatto a brandelli nella stanza di lei e ci confondiamo, perdiamo controllo sulla linea del tempo che fino a quel momento ci era sembrato lineare, capiamo che oltre la storia d'amore evidente fino dai primi fotogrammi, questo probabilmente è un film d'autore che aggancia e sgancia con la comprensione dell'attore prima, poi la sua maschera, infine lo spettatore, identifichiamo finalmente quegli impermeabili grigi, quella moltitudine di persone come snodo centrale del prossimo svolgersi dell'azione, signori del tempo, come detto, ora svelati anche il più innocente degli spettatori, e non è il prima né il dopo, e lo capiamo ritornando d'improvviso dentro il posacenere vuoto, lei, il letto, la stanza disordinata in chiaro scuro e un orologio appeso al muro, l'ora è la stessa in cui vive lui, l'abbiamo vista poco prima, quando il grido ha fermato i passi, quando il silenzio ha fermato il respiro, quando Al Pacino ha rivelato la presa di coscienza della scomparsa del VHS e molto probabilmente ha innescato questo gioco ancora incomprensibile del destino, dunque contemporanea la lettera bruciata nella stanza disordinata, quella appena letta e ricevuta in maniera misteriosa, non svelata, contemporanea all'attesa di lei, l'incedere furioso di lui, battiti contemporanei entrambi, dolorosi da una parte per lo sforzo, dall'altro per il dolore, un morso al cuore, contemporanea la perdita, il parallelo che si apre sulla metafora del vuoto è quella di un amore che si infrange al suolo, un abbandono che leggiamo appena tra le macchie di bruciato e ritroviamo a terra tra bobine e un nastro perso e più volte calpestato.

E poi dal nero, lentamente, passiamo al grigio. Il carrello all'indietro ci porta a scoprire un bavero, prima l'impermeabile, poi che dona chi lo indossa un'inquietante sensazione di prestigio. Guarda in macchina e sorride, occhi in grado di trapassare lo schermo, e l'imbroglio nel lenzuolo si svela mentre lentamente, come gocce di cera sulla candela, brividi scendono dal collo lungo la spina dorsale, invadono la schiena. Ancora una volta, come un déjà vu, si apre l'impermeabile dalla tasca interna. Questo signore tira fuori un VHS, sembrerebbe un porno. Noi cominciamo a capire, proviamo ad evitare di accettare il dono, mentre intorno sale il sole ed è quasi mezzogiorno. L'hai appena visto, lo vuoi rivedere? Noi riceviamo la cassetta e tutto intorno comincia a tremare. Non hai capito? Puoi ricominciare. Mani strette sulla plastica dura che contiene fino a 180 minuti di narrazione. Puoi riavvolgere, mettere in pausa, andare avanti, rianalizzare. Ma non ce n'è bisogno, e anche noi, consapevolmente,

deserto e sembrava amore, incendiato come un libro stampato con su scritto il mio nome. Come ti vesti, se ti vesti la mattina, non importa, fuori impazza la rivoluzione. Abbiamo aperto la galera, portando in strada la prigione. Oggi fuori una strada di Milano, sorpresa a baciare.

spiaggia accesa, un abbraccio della sorella mai amata. E manca solo il suo.

questa profondità. Assoluto.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

scusa, sarà la meteoropatia, hai voglia di un ghiacciolo.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Le playlist di jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, da lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

I can't take my mind. My mind. My mind. Till I find somebody new.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: strada grida, la mia coscienza grida.
1: Non siamo poi così diversi, cerchiamo tutti la luce. Io ho scritto questi versi in una notte nuvolosa.
0: 2:30, la luce è spenta, lo schermo è un faro.

sparito perché a volte serve fare boss. Tu chi sei davvero se l'ambiente condiziona, ti peggiora, ti costringe a diventare un mostro. Tu sei lo stesso uomo quando sei da solo, sei lo stesso uomo senza un'arma da puntarmi addosso. Morire più volte non vuol dire niente, se una parte sopravvive sempre. Da quando ci bastava un beat da fumare, chi le attacca delle? E mi sentivo Big L con quella giacca in pelle. Si parla spesso di ossessione, di visione, di connessione. Trovare il senso nelle cose, la formula, la pozione. Fai pure il tuo gioco, ma non toccare mai la mia musica. Yeah, also good, JM.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio Start presenta il singolo della settimana.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

have much more.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons. Ci siamo presi un po' una pausa lunga, sì, sono state circa 3 settimane a cavallo da Ferragosto in poi, per ripartire di slancio subito con il settembre, appunto, rifocalizzandoci su quelle che sono le caratteristiche di questo programma. Un programma che appunto è ormai un classico del lunedì sera di Radio Start. Ormai siamo quasi arrivati a 10 anni, l'estate prossima festeggeremo 10 anni di Radio Start, e a seguire, dopo Father and Sons, ovviamente ci aspetta il maestro Taglietti con la sua Clocks and Clouds. Ospite di questa sera per il ritorno di Father and Sons è un artista americano molto influente, perché questa sera andremo a parlare di Tom Verlaine. Quando la scena newyorkese della metà degli anni 70 viene evocata, la mente corre quasi distinto alla velocissima carica nichilista del punk rock. 3 accordi, ritmi forsennati e distorsioni brutali. Ma nel cuore di Manhattan, tra i mattoni a vista e le assi di legno del CBGB's, questo, diciamo, locale storico, si stava consumando un'altra rivoluzione, infinitamente più complessa, cerebrale ed elegante. Al centro di questa rivoluzione c'era un uomo magro, schivo, con lo sguardo perso oltre il pubblico e le dita lunghe arrampicate sulla tastiera di una Fender Jazzmaster. Quell'uomo si chiamava Thomas Miller, ma il mondo della musica lo avrebbe ricordato per sempre con lo pseudonimo di Tom Verlaine. Parlare di Tom Verlaine significa affrontare una delle figure più atipiche ed enigmatiche della storia del rock. Sebbene sia stato uno dei padri fondatori di quello che poi venne catalogato come post-punk o art-punk, Verlaine ha sempre rifiutato ogni cliché del genere. Non gli interessava il nichilismo brutale del punk rock, né il collezionismo di atteggiamenti ribelli. La sua è sempre stata una ricerca quasi mistica del suono, una combinazione irripetibile di lirismo simbolista francese, la libertà improvvisativa del free jazz di Coltrane e Albert Tyler e una geometria chitarristica a 2 voci mai sentita prima nel rock dai tempi dei Buffalo Springfield o dei Grateful Dead. Verlaine è stato un guitar hero per tutti coloro che si vergognavano di amare i classici guitar hero. Nessun virtuosismo fine a se stesso, nessun assolo pirotecnico basato sui soliti pattern blues. Il suo stile si basava sulla tensione dinamica, sull'uso chirurgico della leva del tremolo, su dissonanze studiate e su contromelodie intrecciate a quelle della seconda chitarra di Richard Lloyd. In questo percorso riporcheremo la sua vita e la sua opera, dalle origini in Delaware al sodalizio con Richard L. e Patti Smith, dal capolavoro epocale Marquee Moon del 77 con i Television alla lunga e affascinante carriera solista, e fino ai dischi strumentali della maturità e alla sua scomparsa nel gennaio del 2023. Iniziamo dunque questo viaggio con la prima testimonianza incisa dai Television. È un singolo del 75, Little Johnny Jewel, pubblicato per l'indipendente Ork Records. Sono 7 minuti divisi in 2 parti su un 45 giri, che chiarirono immediatamente a tutta New York che una nuova era musicale era appena cominciata, e quindi iniziamo questo viaggio dedicato a Tom Verlaine.

0: Wink your eye.
1: Per comprendere il linguaggio musicale di Tom Verlaine occorre tornare alle sue origini, molto lontane dalle luci e dal degrado della Bowery di New York. Lui infatti nasce come Thomas Joseph Miller il 13 dicembre 1949 a Danville, nel New Jersey,

0: ma cresce a Wilmington, nel Delaware. La sua prima formazione musicale non passa assolutamente dalla chitarra rock, ma dal pianoforte classico e soprattutto dal sassofono tenore. Infatti, da adolescente, Miller si abbuffa dei dischi jazz di Stan Getz, John Coltrane, Albert Tyler. È da queste letture che assorbe l'idea di una fraseologia musicale fluida, modale e non vincolata alle classiche strutture blues. La svolta, però, verso la chitarra, arriva quasi per caso. Ascolta l'attacco di 99 Nervous Breakdown dei Rolling Stones e così comincia un lungo periodo di ricerca autodidatta. Ma il vero catalizzatore della sua vita è un incontro ben preciso. Questo avviene alla Sanford Preparatory School, un convitto privato del Delaware, con un altro giovane irrequieto, Richard Myers, che più tardi prenderà il nome di Richard Hell. I due scoprono una passione comune per la poesia moderna, per il cinema d'essè e soprattutto per la musica. Alla fine, sia Miller che Myers, in seguito Verlaine ed Hell, scappano dalla scuola e finiscono per approdare a New York. A Manhattan, infatti, Miller abbandona il proprio cognome per adottare Verlaine, in omaggio al poeta simbolista francese Paul Verlaine. E nel 72, Verlaine e Richard Hell fondano i Neon Boys, insieme al batterista Billy Ficca. Il gruppo però dura veramente molto poco, ma delle sue ceneri, con l'innesto del secondo chitarrista Richard Lloyd, nel finire del 73 nascono ufficialmente i Television. C'è un aneddoto storico fondamentale che l'esegesi rock attribuisce a Verlaine e al manager Terry York. Furono proprio loro, nel marzo del 1974, a convincere Billy Crystal, il proprietario di un minuscolo e sconosciuto locale sulla Bowery, chiamato CBGB's. Lo convinsero a concedere loro uno spazio per suonare la domenica sera. Il CBGB's avrebbe presto trasformato il rock americano. In quegli stessi mesi, poi, Tom Verlaine intreccia un profondo legame artistico e sentimentale con una giovane poetessa di Chicago, Patti Smith. È proprio Verlaine a suonare la chitarra solista nel primissimo singolo di Patti Smith del 1974, la sua rivisitazione di Hey Joe di Hendrix, e quindi ascoltiamo questo storico documento sonoro uscito solo in 7 pollici appunto nel 1974, la cover di Hey Joe di Patti Smith con Tom Verlaine alla chitarra.
1: Honey, the way you play guitar makes me feel so masochistic. The way you go down low deep into the neck, and I would do anything, and I would do anything. And Patty Hearst, you standing there in front of the Symbionese Liberation Army flag with your legs spread, I was wondering, were you getting it every night from a black revolutionary man and his women, or were you really dead? And now that you are on the run, what goes on in your mind? Your sister, they sit by the window. No, your mama does a sit and cry. And your daddy, well, you know what your daddy said, Patty. You know what your daddy said, Patty? He said, well, 60 days ago, she was such a lovely child. Now here she is with a gun in her hand.

Dopo 3 anni di infuocati concerti nei club di New York, diciamo nel circondario, Richardell però lascia subito la formazione Television. Richardell poi fondò gli Heartbreakers con Johnny Thunders e i Voidoids e divenne anche il marito di Patti Smith. Quindi dopo questi 3 anni di infuocati concerti nel circondario New York, Richardell viene sostituito al basso da un solidissimo Fred Smith nel febbraio del 77. E subito dopo la Elektra Records pubblica il primo album di Television, un capolavoro, l'epocale Marquee Moon. Se gran parte del punk del 77 spingeva sull'acceleratore dell'impatto viscerale e grezzo, Marquee Moon si presentò alle orecchie del mondo come una cattedrale sonora di cristallo e acciaio. Prodotto dallo stesso Verlaine, insieme al tecnico del suono Andy Jones, già famoso per aver lavorato con Led Zeppelin e Rolling Stones, l'album Marquee Moon è un capolavoro assoluto di architettura per chitarre. Anche la copertina è iconica, è firmata dal grande fotografo Robert Mapplethorpe e mostra i 4 musicisti illuminati da una luce spettrale, con Verlaine in primo piano. L'elemento rivoluzionario di Marquee Moon sta proprio nell'interazione tra Verlaine e Richard Lloyd. Non c'è infatti la classica divisione rock tra chitarra ritmica e chitarra solista. Le due chitarre dialogano continuamente, incrociando arpeggi, contromelodie e figure ritmiche in controtempo. Infatti la band ebbe persino la cura di indicare nelle note interne del vinile chi eseguisse i singoli assoli in ciascun brano, proprio per rivendicare la precisione di quel dialogo. Andremo ad ascoltare la title track, bellissima, proprio Marquee Moon, che con i suoi 10 minuti di durata è una delle pietre angolari della storia della musica. Registrata quasi interamente in una singola presa diretta in studio, la traccia si sviluppa su un riff ipnotico prima di esplodere nell'assolo centrale di Verlaine, una scalata di arpeggi, note piegate e improvvisazioni modali che sfidano la gravità prima di rientrare perfettamente nel tema principale. La critica britannica e americana accorse unanime nel definire il disco un capolavoro istantaneo. E quindi andiamo ad ascoltare da questo incredibile album, poi lo ascolteremo anche in chiusura di puntata, la monumentale title track, ovvero sia Marquee Moon del 1977.

Marky Moon, come si dice spesso, fece il botto subito. Diciamo l'attenzione sui television si impennò notevolmente e già c'era un fermento, c'era già un culto, ma il culto era limitato esclusivamente alla città di New York, dove si esibivano prima appunto della produzione del loro primo album. E quindi, all'indomani dell'accoglienza trionfale riservata a Marky Moon, la pressione sui television era già enorme. E nell'aprile del 78, pochi mesi dopo, la band dà alle stampe il suo secondo lavoro in studio, Adventure. Accolto all'epoca da una parte della critica con un pizzico di perplessità a causa di sonorità meno aggressive e tese rispetto al debutto, Adventure si è rivelato nel tempo un disco di straordinaria eleganza e maturità compositiva. Infatti, Verlaine decide di smorzare gli angoli più spigolosi del loro rock urbano a favore di atmosfere più spaziose, contemplative e quasi pastorali. Le chitarre infatti si fanno più morbide, impreziosite da un uso sapiente delle sovraincisioni e dall'apparizione occasionale delle tastiere, suonate dallo stesso Verlaine. Ci sono dei brani all'interno di Adventure, tipo Glory, Fox Soul o la delicatissima Days, che mostrano la capacità di Verlaine di scrivere melodie memorabili senza mai cadere nella banalità delle strutture pop tradizionali. Tuttavia, sotto la superficie levigata del disco, le tensioni interne del gruppo stavano raggiungendo il punto di non ritorno. C'erano ovviamente dei contrasti caratteriali, ma soprattutto artistici, tra la forte personalità e la leadership di Verlaine e quella di Richard Lloyd, e questi contrasti si fecero mano a mano insostenibili. A questo poi si aggiunsero le scarse vendite commerciali negli Stati Uniti, dove il pubblico di massa faticava a comprendere la raffinatezza di questa band. E quindi, pochi mesi dopo l'uscita di Adventure, nel luglio del 78, solo dopo 4 mesi, Tom Verlaine decreta la fine di Television. La cometa della band si spegneva apparentemente per sempre, lasciando dietro di sé soltanto 2 album in studio, destinati però a cambiare la storia dell'art rock. E quindi dal loro secondo album, ultimo diciamo di quel periodo, da Adventure, ascoltiamo la splendida e sognante Days.

Chiusa la parentesi con i television, chiaramente per Tom Verlaine si aprono le porte della carriera solista. Molti osservatori dell'epoca temevano che, senza il contrappunto di Richard Lloyd, Verlaine si sarebbe perso in divagazioni troppo astratte. Ma Verlaine smentì tutti nell'autunno del 79, pubblicando il suo primo album omonimo, appunto Tom Verlaine. Fu prodotto da lui stesso e registrato con il fidato bassista Fred Smith e il batterista della Patti Smith Group, Jai D. Doherty. Questo album rappresenta una perfetta prosecuzione del discorso musicale interrotto con i television in maniera così brutale. Infatti, il disco è carico di tensione nervosa, riff obliqui e una sezione ritmica sufficientemente serrata. Tra i solchi si trovano dei brani veramente memorabili come The Grip of Love, Breaking My Heart e soprattutto la disperata e vivida Kingdom Come, brano molto importante perché è forse il brano fondamentale nella storia di Tom Verlaine. La sua carica emotiva e la sua bellezza tagliente delle sue linee di chitarra colpirono a tal punto sua maestà David Bowie, il Duca Bianco, che decise di inciderne una celebre cover l'anno successivo, addirittura includendola nel suo fondamentale album del 1980, Scary Monsters and Super Creeps. Per uno stile compositivo spesso considerato di nicchia quello di Tom Verlaine, l'endorsement diretto di Bowie fu una consacrazione della statura artistica di Verlaine come autore. L'esordio solista dimostrò che la poetica di Verlaine, fatta di visioni metropolitane, romanticismo sghembo e chitarre sferzanti, era viva e vegeta. E quindi ascoltiamo proprio questo brano che poi è stato ripreso da David Bowie, ossia Kingdom Come, dal primo album solista di Tom Verlaine omonimo del 1979.

Entrati negli anni Ottanta, la reputazione critica di Tom Verlaine toccò uno dei suoi punti più alti con la pubblicazione, nel 1981, del suo secondo album solista, Dreamtime. Se il disco d'esordio omonimo conservava ancora un po' la foga del rock newyorkese, Dreamtime inizia a essere un'opera di raffinata architettura sonora. L'album è considerato da autorevoli testate come Trouser Press e AllMusic uno dei vertici assoluti della discografia solista di Tom Verlaine. Infatti, in questo lavoro Verlaine affina in modo quasi maniacale l'uso del tremolo e dei vibrati, creando atmosfere notturne, allucinate e profondamente sognanti. Le sovraccensioni di chitarra, poi, creano una trama complessa e cangiante. Verlaine suona quasi tutti gli strumenti a corda, abbinando il timbro squillante della sua Fender Jazzmaster a soluzioni armoniche inedite per l'epoca. E la sua voce, da regista tremante e febbrile, declama liriche intrise di uno stilnovismo urbano, sospeso tra fiaba e realtà metropolitana. C'è un dettaglio tecnico che rende riconoscibile subito la chitarra di Tom Verlaine. È un dettaglio tecnico che magari apprezzeranno proprio i chitarristi. Infatti, Tom Verlaine utilizzava una muta di corde eccezionalmente pesanti per una chitarra elettrica, arrivando a scalature che partivano da 0,13 a 0,50. Questa scelta gli consentiva di mantenere una precisione di intonazione e un sustain straordinario, anche quando sollecitava la leva del ponte in modo molto profondo. E andiamo ad ascoltare quindi, da questo secondo album solista, Dreamtime del 1981, uno dei suoi brani più affascinanti e rappresentativi, ovvero sia Always.

L'ho detto in un precedente intervento, già i Television e i primi album solisti di Tom Verlaine avevano difficoltà ad essere apprezzati negli Stati Uniti, dove appunto si cercava un qualcosa di molto più semplice e grezzo rispetto a, diciamo, alla raffinatezza delle sue produzioni. E quindi, durante la prima metà degli anni Ottanta, mentre il mercato musicale americano sembrava ancora di più ignorare le proposte più complesse, il Regno Unito accolse Tom Verlaine come un vero e proprio maestro. I critici musicali britannici, europei in generale, e la scena post-punk d'oltremanica vedevano in lui un modello imprescindibile. Non è un caso che in questo periodo Verlaine abbia trascorso lunghi periodi a Londra, firmando contratti con etichette inglesi come la Virgin e la Fontana. E infatti, nell'82 esce Words from the Front, seguito poi nell'84 da Cover. Si tratta di due album che testimoniano un'ulteriore evoluzione del suo linguaggio. Su Words from the Front, Verlaine sperimenta con ritmiche più tese e frastagliate. C'è una lunga suite, Days on the Mountain, che esplora persino cadenze ipnotiche ed elettroniche, dimostrando la sua costante insofferenza verso le formule ripetitive. In seguito, con Cover nel 1984, Verlaine si mette in gioco aggiornando le proprie metodologie di registrazione. Infatti, fa un uso ancora più marcato dei sintetizzatori e delle drum machine disponibili all'epoca, senza però mai snaturare la sensibilità poetica delle sue chitarre. Tra i momenti più luminosi di questo periodo spiccano ballate drammatiche ed eleganti. È un esempio magnifico di questo periodo è un singolo, Postcard from Waterloo, estratto da Words from the Front. Questa è una canzone d'amore obliqua, dominata da arpeggi limpidi e da un senso di struggente malinconia europea. E quindi proprio andiamo ad ascoltare da Words from the Front, 1982, Postcard from Waterloo.

0: Dopo l'uscita di Cover nel 1984, ci sono 3 anni di relativo silenzio. Alla fine del 1987, Tom Verlaine torna nei negozi dischi con quello che molti critici ritengono il suo miglior lavoro solista della seconda metà degli anni 80, ovvero sia Flashlight. Coprodotto insieme allo storico bassista di television Fred Smith, Flashlight vede l'ingresso fondamentale di un nuovo chitarrista al fianco di Verlaine, Jimmy Rip. La presenza di Rip permette a Verlaine di ricostruire quella interazione a due chitarre che non si sentiva con tanta brillantezza dai tempi di television. E infatti, l'album è sufficientemente tirato, rock, incredibilmente a fuoco ed energico. Un brano su tutti incarna la genialità lirica e musicale di questa fase. The Scientist Writes a Letter. È scritto sotto forma di una lettera di uno scienziato che riflette sull'indifferenza e sul senso del fallimento. E il testo contiene uno dei versi più celebri di Tom Verlaine, che dice appunto: è strano quanto possa essere attraente l'indifferenza. L'elettricità significa molto di più per me. È una perfetta dichiarazione di poetica per un artista che ha consacrato la vita al potere del segnale elettrico incanalato in una chitarra. Nel 1990 poi seguirà The Wonder, un album dal taglio più accessibile e ritmato, ma è con Flashlight che Tom Verlaine ritrova la massima fiducia dei propri mezzi, e quindi da questo album del 1987 appunto andiamo ad ascoltare questa lettera. The Scientist Writes a Letter.
1: Dear Julia,

piano piano siamo arrivati al 1992 e questo è un anno spartiacque e straordinariamente fertile nella carriera di Tom Verlaine. Un anno in cui il musicista newyorkese di adozione spiazza del tutto la critica pubblicando un progetto del tutto inaspettato, il suo primo album interamente strumentale intitolato Warm and Cool. Pubblicato originalmente dalla Rykodisc e successivamente ristampato dall'etichetta indie Thrill Jockey, Warm and Cool elimina completamente la voce e la forma canzone tradizionale. Infatti questo disco è una raccolta di miniature sonore notturne, rarefatte e umide, incise con una formazione essenziale: Verlaine e Jimmy Rip alle chitarre, Fred Smith al basso e Billy Ficca alla batteria. Qui l'influenza del jazz e della musica d'ambiente emerge in tutta la sua purezza. I brani sembrano infatti delle improvvisazioni ma molto controllate. Accordi sospesi, toni di tremolo minacciosi, tocchi di riverbero minimale e scatti improvvisi. Warm and Cool diventerà un vero e proprio disco di culto, anticipando molte delle intuizioni della scena post-rock americana degli anni 90. Infatti la stampa specialistica descrisse l'album come un saggio di virtuosismo armonico e timbrico, privo di qualsiasi esibizionismo. E quindi, da Warm and Cool del 1992, ascoltiamo l'ipnotica e felpata Lore.

Ho detto che il 1992 è un altro anno spartiacque nella carriera di Tom Verlaine. Infatti, pochi mesi dopo l'uscita del suo disco solista interamente strumentale che abbiamo appena ascoltato, sempre nel 1992 si compie un evento che i fan del rock alternativo attendevano da 14 anni: la reunion dei Television nella loro formazione originale, con Tom Verlaine, Richard Lloyd, Fred Smith e Billy Ficca. E anche hanno pubblicato anche un album, non hanno fatto solo dei tour. Fu pubblicato dalla Capitol Records ed era a tutti gli effetti il terzo album della band e si intitola semplicemente Television. Chi si aspettava una stanca operazione nostalgia o una copia a carbone di Marky Moon o Adventure rimase molto sorpreso. I Television del 1992 sono infatti dei musicisti maturi, capaci di un suono estremamente levigato, essenziale e profondo. Il dialogo tra le chitarre di Verlaine e Lloyd è ancora perfetto, ma si spoglia di ogni frenesia giovanile. Le canzoni sono scandite da uno spazio sonoro calcolato al millimetro, dove ogni singola nota ha un peso specifico. Uscì anche un singolo, che fu il singolo di punta dell'album, Call Mr. Lee, che entrò persino nelle classifiche del rock alternativo americano, accompagnato da un video trasmesso in heavy rotation proprio dall'emittente famosissima MTV.

La reunion del 1992 permise a una nuova generazione di ascoltatori, cresciuta con il suono di band influenzate da television, parlo dei Ram, Sonic Youth, Pixies, di vedere finalmente i television dal vivo in una serie di tour mondiali. E quindi, da questo loro terzo album eponimo del 1992 dei television, ascoltiamo Call Mr. Lee.

Dopo l'inaspettata reunion dei Television tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, Tom Verlaine dirada notevolmente le sue uscite discografiche, preferendo dedicarsi a progetti esclusivamente dal vivo, dei progetti molto d'avanguardia. Tra questi spicca la composizione ed esecuzione dal vivo di diverse colonne sonore per proiezioni di capolavori del cinema muto, un'attività che lo porta a esibirsi in festival d'arte e musei in Europa e negli Stati Uniti. In parallelo, però, rinnova la storica collaborazione con l'amica Patti Smith, partecipando alle registrazioni dei suoi album Gone Again, Gung Ho e Bang e seguendola spesso in tour come chitarrista ospite. Bisognerà attendere il 2006, ben 14 anni dopo i suoi ultimi dischi in studio, per riascoltare materiale inedito firmato a suo nome. Tom Verlaine infatti sorprende tutti, pubblicando lo stesso giorno due album distinti per l'etichetta indipendente Thrill Jockey. Da un lato c'è Around, un disco strumentale astratto e meditativo, dall'altro Songs and Other Things, una raccolta di canzoni in senso stretto, è come se avesse voluto dare due visioni della sua personalità contemporaneamente. Songs and Other Things raccoglie brani accumulati e lavorati con estrema calma negli anni, ben 14, affiancato dai suoi amici, dal bassista Fred Smith e dal chitarrista Jimmy Rip e da un nuovo collaboratore, Patrick Derivas. Il disco mette in luce il lato più intimo, bizzarro e quasi acustico del suo songwriting. La voce di Verlaine, poi, si fa più bassa e sussurrata, mentre le chitarre tessono in questo caso delle trame di straordinaria delicatezza. E quindi da Songs and Other Things del 2006 ascoltiamo un brano veramente poetico e suggestivo, ovvero sia From Her Fingers.

Siamo dunque arrivati in chiusura di questa puntata dedicata a Tom Verlaine. Come prassi di Father and Sons, c'è un cappello di chiusura, ascolteremo l'ultimo brano, poi a seguire, come ogni lunedì, anzi nelle ultime settimane, sono io che sono stato assente, il maestro Taglietti ha martellato, sempre presente lunedì sera, con la sua Clocks and Clouds, che appunto partirà alle 22.45. Dunque, siamo arrivati agli ultimi anni. Il 28 gennaio del 2023, a 73 anni, Tom Verlaine si è spento a New York a seguito di una breve malattia, circondato però dai suoi affetti più cari. La notizia della sua morte ha provocato un'ondata di cordoglio commosso da parte dell'intera comunità musicale internazionale, da Michael Stipe dei Ram a Thurston Moore dei Sonic Youth, dai Red Hot Chili Peppers fino agli Strokes, loro figliocci adottivi appunto di New York, tutti quanti hanno riconosciuto il debito incalcolabile nei confronti del suo genio. Tirare le somme dell'eredità di Tom Verlaine significa riconoscere una figura che ha saputo ridefinire il concetto stesso di chitarra rock. Verlaine, infatti, ha dimostrato che era possibile essere complessi senza essere stucchevoli, che si poteva suonare uno strumento elettrico con la grazia di un poeta e l'imprevedibilità di un sassofonista jazz, che l'urgenza dell'underground poteva sposarsi con una ricerca formale di altissimo livello. Senza mai cercare la fama di massa, rimanendo schivo e rigoroso fino alla fine, Tom Verlaine ha lasciato un'impronta indelebile. Il suo era un timbro pulito e argentino, il suo vibrato inconfondibile, eseguito con la leva o muovendo le dita sulla tastiera come un violoncellista, le sue liriche sognanti restano un patrimonio inestimabile della cultura contemporanea. E quindi chiudo questa nostra puntata di Father and Sons dedicata a Tom Verlaine riascoltando la traccia conclusiva del capolavoro dei Television, Marquee Moon, Torn Curtain. Questa è una solenne ed elegiaca ballata, sorretta da un pianoforte drammatico e da una solo chitarra finale che sembra letteralmente piangere e volare via. E quindi questa è la mia maniera per chiudere la puntata dedicata al viaggio tra le note e tra la voce di questo grandissimo musicista che ci ha lasciato solo 3 anni fa, ovvero sia Tom Verlaine. Father and Sons torna lunedì prossimo, però rimanete ancorati sulle frequenze digitali di Radio Start perché alle 22.45 parte la nuova puntata di Clocks and Clouds del maestro Taglietti. Buon proseguimento di ascolti.

Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Start. Questa è Clocks and Clouds ed è la puntata numero 415. Al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Giovanni. Bene, questa sera inizieremo subito con una composizione per pianoforte solo che dura all'incirca mezz'ora, e a scriverla è un compositore albanese che ha studiato intanto classe 1987 di Tirana, ha studiato anche in giro per il mondo, anche in America, ma anche in Italia con Sciarrino per esempio, poi ha studiato in Europa con James Dillon, con Chaya Chernovin negli Stati Uniti e anche con Esa-Pekka Salonen. Dunque, questa composizione per pianoforte è sicuramente una lettura che ha a che fare col passato, ma non banalmente. Lo tira dentro questo compositore, Ermir Beyo, lo tira dentro il passato, ma con una lettura molto elegante e molto intelligente, devo dire, con un fraseggio sempre molto attento, sempre molto musicale, cosa non trascurabile. Cioè, non ci sono tecniche estese del pianoforte, ma è tutto sulla tastiera, e proprio per questo è interessante, perché riesce a costruire un fraseggio, una linearità, una costruzione ritmica e melodica, ma anche timbrica del pianoforte, che sembra portarti in una nella direzione di una citazione. In realtà sfugge sempre a questo tipo di lettura, a questo, e non ricade mai nell'arco di mezz'ora, non è facile, non ricade mai in una citazione banale, ma è sempre tuttavia molto elegantemente aderente al passato, ma con una cifra stilistica molto personale. Dunque il pezzo si chiama Opus 11, Ermir Beyo lo scrive nel 2025 e al pianoforte è Redi Liupa, molto bravo devo dire il pianista, perché insomma è un pezzo molto difficile e tra l'altro registrato anche molto bene, quindi le sonorità del pianoforte si sentono appieno dentro, diciamo, come dire, senza utilizzare appunto, come dicevo, le tecniche estese. È diviso in tre parti, opus 11 primo, seconda e terza. Dura all'incirca meno di mezz'ora, qualche secondo meno di mezz'ora, quindi buon ascolto con Ermir Beyo.

Avete ascoltato di Ermir Bello, opus 11 per solo pianoforte, al pianoforte Re di Liupa. Bene, ascolteremo ora un altro compositore che ha riflettuto molto anche su, essendo un organista, Klaus Lang, ha riflettuto molto sulla lettura. Diciamo così, della lunghezza del suono, delle fasce, essendo un organista e quindi ha riflettuto molto anche sul timbro. Non so perché, ma la cultura, anzi forse lo so, la cultura degli organisti, proprio per quanto riguarda il piano proprio del timbro, della ricerca, della costruzione formale, è sempre molto attenta. Noi abbiamo vari esempi di compositori contemporanei che vengono dall'organo, in questo caso Klaus Lang, ma anche possiamo citare Francesco Filidei ed altri. Quindi Klaus Lang, che conosciamo già perché in radio qui l'abbiamo programmato diverse volte, classe 1971, è uno dei nomi che girano in Europa, e questo pezzo, che si chiama The Angry Horse, è del 2012, è per soprano e piccolo ensemble, alla fine è un quintetto: soprano, pianoforte, clarinetto, violoncello, chitarra e percussioni. Bene, noi possiamo sentire questo pezzo che dura anche questo 23-24 minuti, ed è davvero questa linearità della voce, questa lunghezza delle note, questo elegantemente adagiarsi su un contrappunto e sugli accadimenti mossi dalle percussioni, dal pianoforte, anche dalla chitarra, e questa sovrapposizione diventa davvero molto interessante. Quindi The Angry Horse 2012, Klaus Lang, buon ascolto.

Avete ascoltato di Klaus Lang, The Hungry Hearts, una composizione del 2012 per soprano e ensemble. L'ensemble che ha eseguito si chiama Asamisi Masa e al soprano era Silje Aker. Un piccolo ensemble fatto da pianoforte, clarinetto, violoncello, chitarra e percussioni, ma l'effetto è davvero straordinario. Adesso passeremo all'ascolto di un pezzo, diciamo, storicizzato. Intanto è Arvo Part, o Pert, come dicono alcuni. Comunque, il pezzo è Silentium, un pezzo celebre, davvero ascoltatissimo in rete. Fa parte di... Insomma, Arvo Pärt è uno dei compositori più eseguiti e più ascoltati in rete, del mondo ed è una lettura della contemporaneità davvero che non ha a che fare, sì, ha a che fare col passato, ovviamente ha un'aderenza molto significativa. Qualcuno diciamo così, della scuola occidentale ha detto Arvo Pärt nasce incendiario e diciamo muore pompiere. Ma non è vero, nel senso che è comunque una lettura assolutamente legittima di un compositore che vede la musica dopo uno stop, insomma, viene fuori questa cifra stilistica che recupera un minimalismo sacro, recupera insomma una lettura della contemporaneità molto, molto bella, devo dire, perché poi alla fine. Recuperare la bellezza è uno degli obiettivi dell'arte contemporanea, e a differenza delle avanguardie degli anni 70, che magari preferivano aderire a una formula, ma come sappiamo la formula non garantisce la riuscita di un'opera. Mi ricordo ancora quando è stato pubblicato Fratres. E con il Kronos Quartet, erano già gli anni 90, e noi che venivamo da studi molto radicali, molto così, almeno personalmente io rimasi molto impressionato dalla lettura di questo compositore e sinceramente, pur non recuperando in modo passatista e nostalgico il passato, lo recupera in modo totalmente diverso. E ne è la prova questo pezzo che è Silentium. Noi lo ascolteremo nell'esecuzione di Gidon Kremer con la Kremerata Baltica, al violino appunto Gidon Kremer, ed è una lettura, rispetto alle altre che vedo pubblicate e che ascolto, è una lettura più lenta, leggermente con una pulsazione più elegantemente lenta ed è molto bella, molto affascinante. Buon ascolto con Arvo Pärt, Silentium, Gidon Kremer al violino, Kremerata Baltica è l'orchestra che esegue questo pezzo.

Avete ascoltato di Arvo Pärt Silentium, eseguito da Gidon Kremer con la Kremerata Baltica. Bene, una lettura questa della musica contemporanea assolutamente efficace e assolutamente inserita nel tessuto della musica e della cultura contemporanea, pur intuendo, venendo da veramente molto lontano questa musica. Dunque, nel corso della puntata abbiamo ascoltato la composizione per pianoforte solo di Ermir Baio, opus 11, poi abbiamo ascoltato Klaus Lang, The Angling Birds, e poi infine questo Silentium di Arvo Pärt. Bene, tre autori molto diversi, tre autori differenti, ma come diciamo sempre, la ricchezza del momento storico della cultura contemporanea è davvero imprendibile, quindi noi siamo qui a raccontarvi e farvi ascoltare diverse nature di questo momento storico. Dunque, tutti i podcast sono scaricabili sul sito www.radiostart.it dopo il mercoledì in cui va in onda la replica. Dunque, al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Giraldi, vi auguro una buona notte. A presto. Ciao.

was night. Now let it do.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: Britpop, Britpop, Showgazer, Showgazer, Dreampop, Dreampop, Madchester, Madchester.
1: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio start. Radio start. The heart of music.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: start? How do you start?
1: Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18, su Radio Start.
1: Radio Start, la tua web radio.
2: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
3: Radio Start presenta il singolo della settimana.

0: Conduce Roberto Pagliaro.
1: E benvenuti in una nuova puntata di Subtitle. Siamo arrivati alla puntata numero 365 e oggi vi parleremo in parte degli Emmy Awards e in parte di altre serie televisive che abbiamo visto in questo periodo. Siamo qui in compagnia di Marco Palma.
2: Ciao a tutti.
1: E di Paolo Ferri, l'immancabile Paolo Ferri, che torna finalmente dopo...
3: Ci eravamo lasciati in riva al mare dopo una pizza sotto gli aeroplani che atterravano, gli aeroplani di notte. E sembra passata un'epoca, siamo scesi sotto i 30 gradi. E
2: sì, finalmente, devo dire.
3: Il mondo abbandonato i 30 gradi.
1: E finalmente, sì, questo è sicuramente un finalmente importante. E che cosa abbiamo da dire? Tre giorni fa ci sono stati gli Emmy Awards, che sono, diciamo, la prima delle venute della scalata e della camminata verso i Golden Globe, verso i Saturn Awards, verso tutti quei premi che poi finiscono tutti a marzo con la notte degli Oscar.
3: Yes.
1: Quindi la strada è quella, già
3: è stata cambiato nome, sai, quest'anno, come si chiamerà? La notte di Ulisse.
1: La notte di Ulisse.
3: La notte dell'Odissea.
1: La notte dell'Odissea.
2: Una notte ad Itaca.
3: Anzi, la ragnonotte dell'Odissea.
1: La ragnonotte, non credo che il ragno purtroppo vincerà tantissimo.
3: No, infatti.
1: Anche se naturalmente, a proposito di questa cosa, c'è da dire una cosa curiosissima, che è venuta fuori proprio per Spider-Man, perché hanno fatto i conti, sai, c'è gente che fa i conti, non ha nient'altro da fare che fare i conti, e pare che abbia superato Endgame. Per la prima volta c'è stato un film della Marvel che ha superato i 2 miliardi di incasso.
3: Porco Giuda.
1: Che è un qualcosa veramente al di sopra delle opzioni pensabili, cioè nessuno ci avrebbe mai creduto. Eppure, evidentemente, c'è gente che...
3: Ma il ragno becca colpisce sempre.
1: No, ma c'è gente che aspettava da tanto tempo di non vedere più la solita, diciamo, immondizia marveliana, disneyana.
3: Sì, sono
1: stati tutti molto, molto, molto felici di
2: riavere. Si può dire, insomma, che sono caduti nella tela del ragno.
1: Sono caduti nella tela del ragno, sì.
3: Sì.
1: Naturalmente il timing continua a muoversi e ormai segna 3 mesi e una ventina di giorni.
3: Doomsday! Doomsday!
1: Per l'evento della Marvel che dovrebbe...
2: Ma no, è vero, sì, quelle cose che guardate
1: là,
2: voi.
1: Quelle cose là, sì. Guardiamo noi.
2: Quelle cose che piacciono a voi.
3: Ma sì. Doomsday non andrà così bene, perché Spider-Man Brand New Day è stato un film in cui portarci anche degli esseri umani normali. Doomsday invece è soltanto quella roba tipo Endgame, appunto, per...
1: Beh, quella roba tipo Endgame ha sfiorato i 2 miliardi.
3: Quella roba che tipo ancora esce?
1: No, Endgame. Endgame è quello vecchio.
3: Ah, sì, però è sotto Spider-Man, perché Spider-Man è un
1: Spider-Man,
3: film...
1: Spider-Man è stato un evento particolare.
3: Particolare, certo.
1: Ma esatto. Non è perché è Spider-Man, ma perché c'era, proprio il contrario di quello che dicevano molti YouTube, c'era una voglia mostruosa di ritornare al cinema a vedere supereroi che fanno i supereroi.
3: Sì.
1: E che non fanno, ricominciamo, la cultura woke,
3: ma anche
1: non fanno.
3: Con tanta umanità,
1: ma
3: tanta umanità anche.
1: Beh,
3: normale.
1: Se parliamo di Spider-Man, c'è stato qualcosa di spettacolare,
3: cioè,
1: fatto dal
3: tipo
1: regista.
3: Endgame e Doomsday non hanno quell'umanità visibile, palpabile, tangibile, sensibile come Spider-Man Brand New Day e questi altri titoli
1: io
3: similari.
1: Qui lo dico e qui lo nego, naturalmente. Penso che la caratteristica che avrà Doomsday è di raggiungere il miliardo nella prima settimana.
3: Sì.
2: Prima settimana.
1: Non è mai successo nella storia del cinema. C'è un hype dietro quella mostruosità che è talmente forte.
3: Beh, allora, se continuano però con quello... i trailer che hanno fatto fino adesso non ci riusciranno, perché stanno cazzo facendo vedere tutto, porco giuro.
1: Allora la storia che traspela dai vari trailer si lega a una decina di fumetti. Per ora c'è un matto che li sta contando, ha detto, quindi questo è il decimo fumetto che mettiamo insieme. Quindi sarà un melt incredibile. E comunque sia, la Marvel ha deciso di tornare alla struttura originale. Questo è, secondo me, molto degno di nota, perché vuol dire che la Marvel si è messa d'accordo con se stessa e ha detto, vabbè, basta, noi ricominciamo a fare i fumetti come
3: ha fatto pace col cervello.
1: Sì, perché Brand New Day ha la caratteristica che tu non hai visto, vero Marco Palma?
2: No,
1: assolutamente non
2: io assolutamente.
1: E Brand New Day ha la caratteristica di venire fuori da un fumetto vero e proprio.
3: Okay.
1: Ed è questa la caratteristica che la gente vuole. La gente vuole vedere un fumetto, non vuole vedere un'altra storia. Soprattutto non vuole vedere in nessun caso cazzeggiare idee di altro genere che siano al di fuori di quelle dei fumetti. Questo è una cosa, è la cosa su cui hanno messo la tomba, la pietra tombale, sia Marvel che DC. Con Supergirl non ci sono riusciti solo perché fa schifo.
2: Però io la cosa che mi chiedevo, ricollegandomi a quello che diceva Paolo, che se tu dici appunto
1: sta giocando.
2: Sì, sto giocando nel frattempo, perché mi aiuta a concentrarmi. Dicevo, se la cosa appunto che dicevi tu, che Brand New Day è un film che si è votato appunto anche all'umanità, mentre invece Doomsday.
3: Così come
1: Marvel, esatto. Avenger, Doomsday
2: non sarà così, come mai adesso invece Roberto, cioè nel senso, da cosa ti viene, la domanda era per Roberto, non era per te, da cosa ti viene questa ipotesi del fatto che possa fare 1 miliardo, quindi
3: no.
2: in un parterre più ristretto di persone fare più,
3: no, io ho lanciato il sasso nello stagno, nel senso, parlando di scala sempre a 9 zeri, okay?
2: Sì.
3: Parliamo di scala 9 zeri, c'è qualcosa in più nello Spider-Man umanista e qualcosa in meno nel marchingegno Avengers, capito? Ma siamo sempre su una scala di quel tipo, Però,
2: quindi
3: ecco,
2: tu dici, non è che Spider-Man,
3: cioè, è che
2: ha
3: male,
2: allargato la platea,
3: non è che Doomsday va male, capito?
2: Sì, vanno
3: tutti pazzescamente, però ecco, Spider-Man ti tira dentro, ma anche la persona, ecco, ancora più qualunque, insomma, che ci trova comunque una storia e lo dice a quello a fianco, eccetera, eccetera.
1: Questo, beh, diciamo che se Spider-Man è servito per riportare le persone, ha fatto l'eco,
2: okay,
1: a riportare le persone, Doomsday questi problemi non ce l'ha. Perché quando tu parli di Avenger e presenti Avenger, è una parola che non viene più nominata da Endgame, deve essere chiaro.
3: 10 anni?
1: Sì. No, qui 15.
3: 15?
1: No, una madonna. Sono
3: più.
1: E non viene più nominata, perché? Perché la Marvel non parla mai di Avenger se non ci sono gli Avenger. Siccome durante tutto questo mondo della cultura woke, che praticamente si accrocca e finisce e cade dentro Endgame, perché Endgame è praticamente il primo dei film senza Stan Lee,
2: okay.
1: Questo è fondamentale da sapere, perché fin tanto che c'era Stan Lee, Disney non si poteva muovere, perché Stan Lee fermava tutto, diceva, vabbè, ma sai chi c'è? Noi abbiamo i diritti dei nomi, non si fa più niente, non lo facciamo e basta, no?
2: Togliamo tutto.
1: E infatti con Endgame che cosa è successo? Sono morti i protagonisti, li hanno voluti eliminare, perché secondo la concezione di Disney c'è proprio questo, l'idea del fatto, vabbè, sì, mo basta, però adesso facciamo altro. No, i cinecomics sono quello, e quello è il cardine, non ci si muove attraverso un'altra storia, la storia è quella di quei personaggi lì che non muoiono mai. Io non lo so, Magneto quante volte è sopravvissuto, è rinato, e lo sa, una decina di volte, non lo so, ogni tanto va dietro, muore, e poi scopriamo che non è morto, perché non muore mai, perché, come diceva appunto Stan Lee, la morte è una porta girevole nel mondo Marvel. Ora però, a tutto questo c'è un fattore importante, che Avenger esce a Natale
2: in un momento
1: quindi,
2: diciamo, propizio,
1: capisci,
2: per il cinema, di solito.
1: La prima settimana è la settimana di Natale, dal 16 al 24. Sì, ci va tutto il mondo a vedere Avenger, Cioè, credo che bisogna prenotare già da adesso il biglietto, perché ci andrà tutta Pescara, per noi è Pescara, tutta Pescara si trasferisce tra Porto Alegro e l'Arca per vedere Avenger. Perché questo? Perché attenzione, non è stupida la cosa, perché poi a Natale, il 23, succede una cosa particolare, Dune parte 3.
2: Quello lo vado a vedere.
1: Capisci? È interessante perché c'è questo
2: di quello ne parleremo.
1: Connubio che io sono molto curioso di vedere come si giostreranno nelle multisale, perché sai, tu hai un connubio particolare per cui... E io penso addirittura che nelle sale faranno un giochetto delle tre carte in modo tale da fare gli alternati. Ti vedi il primo, che ti vedi Dune, finisce Dune e ti vede Avenger e ti fai la nottata là dentro. Lo so, è brutto ed è triste pensarlo, ma per gli amanti di fantascienza è una masturbazione una cosa del genere, non c'è niente da dire. Cioè...
3: Perché devi passare una bella serata invece di due, scusami?
1: No, per carità. Perché devi passare una bella serata invece di due? Perché se tu vai in famiglia e vuoi passare due belle serate, fai le tue belle serate. Se poi c'è quello che è lo psicopatico, no? Che esce da Dune e fa, ah sì, e adesso mi vado a vedere Avenger, devi avere la possibilità di vedere Avenger e morire lì dentro, perché qui stiamo parlando di un film che dura 3 ore, 3 ore e 20, si aggiunge a un film che durerà un'altra 3 ore, 3 ore e 20, passi le tue 6 ore abbondanti, quasi 7, dentro una sala cinematografica e diventi scemo, però diventa un po' come nelle serate d'essè, quelle che c'erano al Flaiano tanti secoli fa, che io entravo tranquillamente alle 15:30 e uscivo tranquillamente alle 22:30.
2: Ma ora la domanda che mi preme di più fare è: tu sarai uno di quelli? No.
1: Io sono quello che viene il primo giorno. Okay. Non per Doomsday.
2: Quindi non farai l'alternato.
1: No, io vado a vedere okay. Doomsday. No.
3: Io a Carnevale credo andrò a vedere tutti tranquillamente.
1: Beh, diciamo che c'è una curiosa situazione. Per
2: io ho visto
1: per esempio,
2: Odissea una settimana fa.
1: Per cui Odissea tutt'oggi niente. Tutt'oggi niente. Non c'è nemmeno l'annuncio di un ipotetico caster da qualche parte.
3: Una cosa seria. Com'era la sala quando ci si andava?
2: No, è botino. Saranno state una ventina di persone. Però cioè, io ci sono andato 2 mesi dopo l'uscita. E alle 3:30, capito, un orario proprio.
3: E comunque
2: una ventina di persone c'erano. Sì. Non ero. Mi aspettavo di essere solo, e invece no, un po' di gente c'era.
1: E ti sei fatto la domanda a brividino: che succederà a marzo, la notte degli Oscar?
2: Che no, vabbè, ma tanto già lo sappiamo, figurati, perché farsi domande retoriche?
1: Perché è interessante, perché c'è da dire che. Comunque sia, la notte degli Oscar non si può trasformare in un Emmy Awards, cioè appunto non può essere l'esegesi di una sola tipo di cinematografia, qualcos'altro ci deve essere. Per esempio Brand New Day potrebbe...
2: Brand New Day, Dune...
1: Sì, ma Brand New Day... No, Dune l'anno prossimo. Dune già l'anno prossimo.
2: Ah, Dune fa parte del...
1: perché dal 24 novembre... Tutto ciò che dopo il 24 novembre fa parte.
2: Ah, ricade nell'anno dopo. Ah, ok.
1: Quindi no, quello no. Quindi tutto quello che è natalizio sta dall'altra parte.
2: Okay. Scusa, perché Doomsday invece? Ah, perché prima del 24.
1: Doomsday 2027.
2: Ah, quindi non andrà agli Oscar quest'anno?
1: No, assolutamente.
2: Ah, non ci sarà lo scontro.
1: No. Esce il 16. Okay. Si scontra con Dune.
2: Ah, ok. Ah,
1: è una cosa loro.
2: E allora
3: lo scontro di botteghino, no?
2: Allora vince tutto.
1: Ma sì, no. Il problema è questo, appunto, che io.
2: Se con Odissea ci poteva essere qualcosa, allora là. No.
1: Non riesco a pensare a cos'altro si possa incontrare nei confronti di Odissea. Questo...
2: No, niente.
1: No, perché mi vengono in mente tanti titoli, però niente che sia abbastanza...
2: Vabbè, come cioè questo è l'anno di Oppenheimer parte 2. Cioè,
1: è sempre sarà... lui, è sempre Nolan.
2: Sarà quello, sarà un... Come è successo per Oppenheimer che ha preso e ha strellato
1: anche,
2: tutto.
1: Sarebbe anche interessante premiare Zendaya, così la premiamo anche l'anno prossimo.
2: No, infatti secondo me quest'anno non lo piglia, perché lo piglia l'anno prossimo.
1: Perché l'anno prossimo poi no, ma quest'anno è importante, perché lei è multiparte dentro il film dell'Odissea, che lei è la ragazza, la sacerdotessa, lei è la dea, lei è l'amica di Ulisse, è la confidente del bimbo, come si dice, di Telemaco, quindi del marito.
3: Zendaya?
1: Sì, Zendaya, del marito. Ricordiamo sempre che quello è il marito, che è molto interessante. E poi, naturalmente, non lo vuoi dare a Telemaco l'Oscar? Glielo dai l'anno prossimo per Spider-Man. Tanto è Spider-Man.
2: Però glielo puoi dare quest'anno.
1: Anche. Però stanno, secondo me, Pattinson non arriva,
2: ok.
1: Anche perché c'è un hype dietro a...
2: È il momento dell'Oscar per Pattinson.
1: Sì,
2: quest'anno.
1: Sì, comunque. Sì, perché così lui fa Oscar, pausa, e poi Batman, e lo ripiglia.
3: Vabbè.
1: Perché Batman è il 2028, capito?
2: Batman ancora più avanti, queste sono sempre cose vostre.
1: Molto bello Batman.
3: Intanto
1: Batman
3: gli
1: di James Gunn sarà molto interessante, quindi.
3: Come il Batman James Gunn?
1: James Gunn, lo pare che la regia sarà di James Gunn, il nuovo Batman.
3: Ok.
1: Che sarà una masturbazione anche quello, James Gunn.
3: Quindi facce ride, Batman facce ride.
1: Batman
3: facce ride.
1: No, anche perché un Batman fatto da Patterson,
2: Pattinson.
1: Mi viene Patterson, non so. Da Pattinson è comunque sia un Batman molto particolare, perché il Batman magro, esile. Quello che abbiamo visto nella versione.
2: Ma è così esile Pattinson.
1: Pensa a Ben Affleck.
2: Cioè, non è grosso, però manco.
3: Ma è più una questione facciale. Perché è un po' scavato.
2: Sì,
3: comunque con la tuta sono tutti dei bestioni, per carità. Però
1: diventano tutti più alti, più larghi. Quello sì. Però lì proprio.
3: Tranne Ben Affleck, perché il Batman di necessario. Ben Affleck è proprio il più grosso armadio che ci sia.
1: Sì.
3: Però
1: lì infatti ci hanno messo Superman che lo faceva Cavill, che è ancora più grosso. Cavill è ancora più grosso. Altrimenti sarebbe stato un problema. Saremo molto curiosi.
2: Sì, sì, sì,
1: e nel frattempo parliamo appunto di, dopo aver fatto questa enorme serie di cose che non c'entrano assolutamente un cacchio con la puntata di oggi, parliamo degli Emmy Awards.
3: Widow's Bay
1: che ha vinto tanti Emmy Awards. Quindi
3: sono felice.
1: È stato un grande vincitore. Naturalmente non lo riuscirò mai a capire perché la serie drammatica vince sempre The Pitt. Questo è il terzo anno di fila che vince The Pitt. Io non ce la faccio più.
3: Ma orgoglioso di non aver visto nemmeno mezzo minuto.
1: No, io ci ho dato un'occhiata perché non è brutto.
3: No, lo so che non è.
1: Non brutto. Mi permetterei mai di dire che è brutto.
3: Però
1: lui è.
3: Vabbè. Io sono nato con IAR, proprio nato.
1: Noah Wayne per me ha fatto bene quella, la storia del vampiro, non mi ricordo mai come si chiama.
3: Noah Wayne. Se,
1: l'invasione aliena, la prima stagione era bella.
3: Falling Sky. Ma che bruttezza! Bruttezza!
1: Però la prima
3: il
1: stagione.
3: Film su invasioni aliene più la serie su invasioni
1: aliene.
3: Sì, però
1: aliene ricordati la prima stagione, non le
3: di
1: altre.
3: Di Steven Spielberg. Sì, la prima stagione era guardabile. Poi totale schifezza.
1: E poi abbiamo una grande quantità di vincitori per Windows Bay, e questo ci fa molto piacere.
2: Windows Bay.
1: E c'è anche
2: Windows
1: mi piace di più per me. Windows Bay. E c'è anche da dire che chi è che ha visto Widow's Bay oltre tu, Marco?
2: Paolo, no,
1: niente.
2: Ho dichiarato il titolo che ho visto.
1: Widow's Bay è The Fog in una versione estesa.
3: No, ma non c'è. No, The Fog è una puntata. The Fog, poi c'è Halloween. Poi c'è Cthulhu Lovecraft.
2: Sì, ok.
1: Poi c'è Halloween, no? Poi ci sono alcune storie di Lovecraft. Ci siamo?
2: Siamo dentro, sì.
3: E poi ci sta. Che ci come sta? Dire. Il divertimento, cioè il cazzeggio, cioè
2: infatti,
3: la comicità.
2: La linea comica.
3: La
1: migliore,
3: linea.
1: Migliore.
3: No,
1: serie
3: ecco.
1: Comica, Widow's Bay.
3: Ma la linea comica sta dentro quella, sta dentro proprio.
4: Certo, cioè nel senso che
3: non la puoi distinguere.
4: Un senso di disperazione.
3: Ah, però c'è anche ovviamente tra i vari horror, come dire, With the Wicker Man, non so, queste tutte anche.
1: Beh, quella che stava dentro la vasca da bagno era spettacolare.
3: No, come horror, di vari citazionismi.
1: Ah, sì, sì, sì.
3: Wicker
1: sì.
3: Man.
1: Wicker Man, certo.
3: Poi The Witch, insomma, tutta sta roba.
2: Mi sta dicendo che è una serie fatta da altre serie.
1: Dai, il momento sì, in cui ma stavo con la bocca aperta era qualcosa.
3: L'innesco, di... sì, cioè il trionfo di tutto è che proprio tu, nella stessa sequenza, ti stai cagando sotto e stai ridendo. Completamente.
1: Sì, diciamo che ci sono morti. Ma ci sono delle situazioni ironiche perché lui è un grande.
3: Cioè,
1: io lui lo adoro perché lui è
3: una scrittura.
1: Grande.
3: Cioè, nella stessa sequenza, a un certo punto tu stai lì con la faccia, dopo un po' ti stai ribaltato dal divano, cappottato dalle risate.
1: Infatti non riesco proprio davvero
3: la
1: a capire.
3: La puntata con Betty Gilpin, cioè, è meravigliosa perché lei... È proprio la vittima sacrificale, è quella che tutti sanno che sarà ammazzata, eccetera. E dopo, però, nel pianto, nello strepito, eccetera, ti regala quello sguardo, quella mossa facciale che ti sta facendo capire che cioè, è tutto buffo, capito? Quindi lei, per esempio, è bravissima, per non parlare di Matthew Rhys, ma poi tutto il cast.
1: Tutti hanno preso
3: ci sono delle puntate...
1: tutti i personaggi di Windows Bay, Windows Bay hanno preso la cioè Windows Bay è stato premiato come migliore attrice protagonista, commedia, migliore attore protagonista, commedia,
3: Katie Flynn,
1: migliore attrice non protagonista,
3: Betty
1: Gilpin,
3: attore
1: attore
3: Matthew Rhys,
1: migliore attore di supporto, commedia, sempre
3: il pescatore. Ah, c'è anche lo squalo, ovviamente.
1: C'è anche lo squalo.
3: Le
1: certo,
3: citazioni, horror. Sì, sì, sì, sì.
1: Miglior direzione per una commedia, Hiro Murai.
3: Sì.
1: Windows Bay.
3: Che abbiamo sempre visto già in Girls, abbiamo visto in tantissime cose.
1: Questo che cos'è? Migliore Waiting for a comedy serie. Ah, writing. Migliore sceneggiatura.
3: Ok.
1: Ho letto male, scusate. Migliore sceneggiatura per una commedia,
3: sempre Dippold,
1: che Dippold, sempre Dippold. E poi è finito, non ce ne sono altre. E non ce ne sono altre, mi sembra. Ma praticamente per quanto riguarda la sua sezione ha vinto tutto.
3: Tutto.
1: Tutto, sì, sì, tutto ciò che riguarda perché infatti ecco, ricomincia appunto. Guest actor in una commedia serie ha vinto quello di Beer. Mentre
3: il
1: per
3: protagonista?
1: Sì. Mentre per il supporto ha vinto Betty Gilpin di Windows Bay. Windows Bay. Sì, sì, sì.
3: Che stava in Glow.
1: Sì, perché poi la caratteristica che hanno queste tipologie di premiazioni è che appunto per premiare tutti dividono tutto, fanno lo spezzatino.
2: Tutto, okay, sì.
1: Una cosa che io non sopporto minimamente dal punto di vista della premiazione rende tutto banale.
2: Diciamo,
1: perché,
2: per
1: sì,
2: dare un po' a testa.
1: Sì, perché se una persona mi dice che è commedia Widow's Bay, io ci può stare, però che non è drammatico, che non è horror, non ci può stare.
3: Vabbè, però tanto guarda che una che ne scegli sbagli.
1: Ma è questo il problema, è proprio il fatto che tu ne devi scegliere una.
2: Essendo un mix di generi.
1: Essendo un mix, hanno fregato tutti. Hanno detto lo mettiamo in mezzo alle commedie. Pure Pluribus l'hanno messo in mezzo alle commedie. È una commedia Pluribus.
3: Vabbè, ma è un tecnicismo, ma roba inutile. Cioè...
1: Perché dramma è The Pit, sempre The Pit è dramma.
3: The Pit perché non si ride, non c'è, cioè ad esclusione, però voglio dire, sono i soliti tecnicismi americani, ma è un gioco, comunque
1: Marco,
3: quello dei premi è un gioco.
2: Sì, perché qualcosa comunque gliela devi...
1: The Pit non fa ride, proprio in questo modo,
2: io non...
1: l'ha detto proprio così, non fa ride per niente.
3: Ma anche Pluribus vogliamo non fa ride.
1: No, non fa ride nel senso che è triste, è proprio una...
4: una triste De Peter, proprio triste.
2: Pluribus, che è l'unica serie della quale posso parlare, perché l'ho vista, no, effettivamente, cioè, se la metti nelle commedie proprio non ho...
3: Cioè, c'è...
2: C'ha dei momenti di ironia, di dei momenti un po' grotteschi, sì, però ridere, cioè commedia, non lo so, è azzardato.
3: No, commedia proprio no. Però, dai... Ti ripeto, sono premi.
2: Vabbè, è una cosa che sempre... esatto, che devono.
1: Guardiamo un po' la cosa. In realtà, drama, no? Per esempio, tu c'avevi The Pit, The Morning Show, Slow Horse, Task e Pluribus in drama.
2: Sì, ma drama. Il fatto è che il concetto di drama è anche un po' diverso, perché drama è anche un po' tutto, esatto, quello che è narrativo.
1: Poi lo rimetti, poi rimetti nelle comedy, lo rimetti Pluribus. E allora tu dici:
2: che non c'entra niente.
1: Ma no, perché fa molto ridere, Pluribus.
2: Vabbè, però
4: in Pluribus ci sono quelle scene che fanno sbellicare delle risate.
2: E che in qualche
4: di
2: modo
4: lei che si inventa le cose più assurde, gli succede, sì, gli succede di tutto di più.
2: Tecnicamente, e che però effettivamente, no, come dice Paolo, in qualche modo devono fare, quindi mo,
3: cioè,
2: come fai, sbagli.
3: Sì, si parte dal titolo e di quanto è bello e poi gli si trova un posto.
2: Sì,
3: cioè, così.
1: Boh. Comunque sia, vabbè.
3: L'importante però, ecco, è segnare il punto, cioè Widow's Bay è qualcosa di game changing in qualche modo, perché ha segnato uno spartiacque che poi chissà quanto potrà essere seguito. Certo, non è che inventa un genere, però sicuramente è una scrittura, e poi punta sulla scrittura. Non è che ha puntato su set, produzioni, che ne so, Pitt, cioè si gioca la carta della grande produzione organizzata che abbiamo visto in ER, oppure Pluribus si gioca la carta della fantascienza distopica. Invece qui siamo in una serie, se vogliamo, produttivamente paragonabile a un Girls qualsiasi, oppure ad una Lena Dunham,
2: low budget
1: assolutamente,
3: sì,
1: low budget,
2: cioè,
1: sì.
2: Poi low budget per gli Stati Uniti, che è comunque,
3: sì. Ma no, cioè, allora, tutto in un'isola, stanno lì, hanno circoscritto il set, poi tanto trucco, un po' di CGI, ma pochissima CGI, ma dopodiché è tutto attore e idee sì, completamente. E il pubblico c'è cascato con tutte le scarpe, perché la gente non è stupida, e quando gli dai questo tipo di cose, cioè il web è impazzito per Guido. Io ho un profluvio di sul mio Instagram, mai accaduto prima, da tutti i tipi, un bombardamento.
1: Però c'è da dire anche, quindi, che essendo una serie molto corta, sono 8 episodi, mi pare.
3: Sì, no? È sostenibile, anche, sì, leggera.
1: Diciamo che si può fare anche un ipotetico, sì, continuo. Perché
3: no, ma questo proseguirà.
2: Ma guarda,
3: più che altro, guarda, io ho un po' paura, perché scoperto il giochino, la scrittura deve,
1: appunto,
3: stare un po' attenta.
1: Siccome il giochino ormai è questo, però ha ricevuto molto hype, o ti inventi una cosa nuova, oppure c'è il rischio che diventi una prosecuzione,
2: una ripetizione della prima stagione.
3: Come per esempio Hacks. Marco, tu Hacks l'avrei vista di sicuro.
2: Cioè, non vecchissima, però.
3: Beh, adesso è la quinta stagione. E anche
2: non sono arrivato alla quinta.
3: Io l'ho cominciata. Anche lì è un gioco di scrittura totale. Lì è low budget.
2: Sì,
3: cioè,
2: sì,
3: proprio...
2: No budget,
3: cioè non c'è costume, non c'è produzione, e anche lì però c'è i dialoghi sono tutto, i dialoghi e le situazioni, quindi in quel senso sono stati dei begli Emmy.
1: Jane Smart ha vinto come per Axe.
3: Jane Smart.
1: Jane, no,
3: poi
1: Jane
3: ha fatto Smart. Un discorso bellissimo, perché è andata lì e ha detto un'ironia, vabbè, delle gag esilarantissime, e poi, cioè, è un walk, se vogliamo parlare anche del walk, il walk è intrinseco, perché in Axe non c'è bisogno di conclamare, cioè, c'è una fluidità, ma non sbandierata,
2: naturale.
3: Sì.
2: Vabbè, ma quando ci sono questi tipi di progetti, questi tipi di cose, io vado a citare una serie che magari non può stare in mezzo a queste altre per capacità di scrittura e anche per come è stata, però una serie che a me è piaciuta tantissimo negli anni, che è stata Shameless.
5: una serie che è durata 10 stagioni e con delle prime stagioni anche con un buon livello di scrittura. Lì era, cioè, se gli volevi andare a trovare la vena woke, lì c'era, perché in Shameless c'era tutto, tutti i tipi di personaggi, tutti i tipi di sessualità, di orientamenti, di colori, di etnie, di tutto, c'era qualunque cosa, però funzionava proprio perché appunto era la vita, era la cosa naturale, cosa che comunque c'è anche in Axe, quindi cioè, il woke non è sbagliato, è sbagliata la forzatura.
4: Sì, cioè, ma nessuno mi ha detto che c'è un problema
5: appunto,
4: con una cultura, non ci può
3: essere.
4: Il woke
3: ha rovinato le culture di riferimento del woke,
5: sì.
3: O comunque le sta rovinando.
5: Perché hanno voluto mettere dentro per forza delle robe, se no... Cioè,
4: no, ma il woke di per sé non è un problema, il problema è quando...
3: attorno al woke mancano,
4: no,
3: manca
4: si
3: la
4: obbligano,
3: qualità,
4: si sì. Obbligano le sceneggiature ad essere piegate a una cultura. È lì che diventa drammatico, perché quando tu cerchi di infilare, mo ci vuole, dentro un cinecomics del woke, il cinecomics stride perché non c'è niente, perché non puoi più fare i personaggi di Marvel, perché non c'è un personaggio di Marvel che non sia sciovinista, che non sia schifoso, che non... Ma io, per esempio, adesso faccio una cosa così lampante, no? Quando è uscito Supergirl, no? Io la prima cosa che mi sono chiesto è, non è il fatto che esce un film su Supergirl, ma perché Supergirl? Cioè, dei personaggi DC che ci sono, di cui tu potresti parlare dal punto di vista cinematografico, Supergirl è assolutamente un personaggio assolutamente minore, che non ha nessuna importanza. Nessuno al di là di Wonder Woman col personaggio femminile ha mai avuto una serie di un'importanza, di qualche valore. Tolto Wonder Woman, nel mondo DC le donne
3: femminile, intendi, femminile.
4: Nel mondo DC le eroine femminili sono personaggi secondari. Nel mondo di Marvel non ne parliamo proprio, cioè manco esistono.
3: Vabbè,
4: proprio.
3: Poi c'è stato anche un filone Barb Wire, Tank Girl, queste roba.
4: No, perché facciamo un esempio invece andando dall'altra parte, nel mondo della Marvel, la Vedova Nera. Basta, finito, non mi viene nient'altro in mente.
5: Ma infatti guarda, quello che dico io è che al di là di questo.
4: Esistono... Siamo a parlare di roba che è nata tra gli anni 60 e gli anni 70.
5: Esatto.
4: Ma che può?
5: Esatto, esistono, che c'è di strano? Esistono questi personaggi che sono personaggi che sono figli di un'epoca in cui si ragionava in maniera diversa, e probabilmente è arrivato il momento che si facciano dei nuovi personaggi. Punto,
4: no,
5: cioè, nel senso,
4: no,
5: ma perché no?
4: No? Perché non interessano a nessuno, perché le nuove generazioni non vanno a vedere questa roba. E le vecchie generazioni vogliono quelle vecchie.
5: Ma perché non fare dei nuovi personaggi per le nuove generazioni, visto che non vanno a vedere sta roba?
4: Perché non sono interessati più ai fumetti, ma hanno smesso.
5: Ma non è detto.
3: No, è che comunque anche i vecchi fumetti sono stati riattualizzati. Cioè gli Avengers che conosciamo
5: sì,
3: noi
5: sì, sì.
3: Non sono gli Avengers degli anni 60, attenzione, sono gli Avengers Ultimate. Cioè è il Marvel
4: Ultimate.
3: L'Ultimate che nasce completamente figlia del post 11 settembre, quindi in effetti conservano solo i nomi e poi è stato tutto rimbellettato nella contemporaneità di oggi.
5: Ma io, quello che dico io, al posto di dire i giovani non sono interessati, quindi non li vanno a vedere queste cose, proviamo a proporre un qualcosa, poi magari non va, cioè non è detto.
3: Ma no, questo è come il cinema italiano che fa i film tratti dai libri. Ormai il cinema italiano
5: non
3: produce più sceneggiature originali, o da un libro o da un fumetto.
5: Sì.
3: E quindi, ma questo vale anche per quello americano, cioè tu comunque spendi dei nomi dove il papà, il nonno ha già creato il figlio su Capitan America, Thor, sì, e Iron Man. Però gli è dipinto con i colori del 2000, dei social,
5: sì,
3: della Gen X, della Gen Z, della Gen Y, capito? Cioè anche Spider-Man, tu cambi il nome, levi qualche colore della tuta, non ha nulla dello Spider-Man di Ditko Lee, cioè è comunque figlio della generazione attualissima.
1: Ma quello che c'è di importante, mo, tornando a
3: nella sostanza,
1: a
3: sono
1: idea,
3: nuovi, sono nuovi nella sostanza, sì, non solo nella forma, sono nella superficie,
1: non
3: sono
1: nella cultura,
3: nuovi storici.
1: Non puoi cambiare la cultura, e questo è il fatto importante. Cioè, nel mondo Marvel, Thor è Thor. Thor nasce per essere il contraltare di Superman. Nasce per questo, non è che c'è un'altra motivazione. E non può essere nient'altro che questo. Stiamo parlando di un dio.
5: Infatti, per quello dico.
1: Non è che tu, appunto, alla Disney è venuta in mente questa cosa: facciamo Endgame, li ammazziamo tutti, ne facciamo di sopravvivere 4-5, così, giusto per, ma togliamo praticamente tutta l'ossatura di quelli veri. Cioè, cosa fai tu? Ammazzi Tony Stark, elimini Steve Rogers. E puoi lasciare Thor, perché tanto è un personaggio simpatico, sai, una persona che viene da un altro pianeta, è biondo, c'ha gli occhi azzurri, magari ci possiamo fare un'altra versione di com'era il film, quello della Disney, ambientato in un'altra dimensione, in un altro pianeta, che poi è un fumetto anche famoso. Vabbè,
3: quello,
1: insomma,
3: di Marte.
1: Quello di Marte, sì. Sì. Non mi ricordo come si... Comunque sia,
3: John Carter,
1: esatto. Puoi fare un John Carter in una versione modello Thor, capito? Ti puoi inventare. Alla Disney sono venute in mente queste cose.
3: In realtà ci sono stati dei tentativi di supereroi nuovi, tipo, per esempio, però d'autore, tipo il ciclo di Shyamalan con Unbreakable e Dr. Glass.
1: Quelle sono più Split Novel. Che...
3: Sì, sì, oppure, che ne so, c'è stato quello con Jimmy, come si chiama?
1: Ma anche Spider-Man Noir.
3: Sì, Spider-Man. Vabbè, quella addirittura negli anni 40.
1: Ah, Spider-Man
3: come
1: Noir.
3: Si chiama? Hancock, ti ricordi?
1: Hancock cioè, spettacolare, con Willie Smith.
5: E non hanno attecchito.
1: No, assolutamente.
3: No, oddio, sono andati anche ben discretamente, cioè, però non è che hanno portato le legioni al cinema. Ma anche perché poi quelli Marvel sono all'interno di un incastro dell'orgeria e richiamano in senso frattale, rizomatico, cioè dentro ogni film spuntano 5 film, capisci?
1: Okay.
3: Che la gente è costretta ad andarla a vedere, e in quei 5 film ne spuntano altre 20. E quindi è una macchina poi di generazione del pubblico che è già rodata, già pronta. Altrimenti il tema del supereroe non lo so,
1: Scorsese,
3: nessuno abbia interesse a
1: Scorsese,
5: a quindi io adesso provo a dire, ma adesso dico una cazzata, e se la smettiamo di fare i film sui supereroi?
3: La smetti, capito.
5: Cioè, a un certo punto,
3: ma senso, è il mercato che gli dici, il mercato c'ha bisogno,
5: però il mercato, se è vera questa cosa che non è vera questa cosa, ha detto Roberto, quindi però se prendiamo che i giovani giovanissimi
1: non vanno
5: più al cinema,
1: no,
5: cioè non vanno al cinema a vedere queste cose,
1: assolutamente,
5: a questo
1: vanno
5: punto,
1: a vedere Alita Ghost in the Shell,
5: a questo punto, cioè, visto che tanto la fetta,
1: quella roba lì,
5: la fetta che invece che andare a vedere i supereroi si restringerà sempre di più, perché prima o poi
1: ci sono ancora 20 anni,
5: non ci saranno più, allora, a questo punto. Quindi tu dici, fra 20 anni smettiamo di fare film.
3: Io cambierei
5: la tua
3: provocazione in smettiamo di fare film su supereroi non interessanti, ecco, completiamo la frase, perché tutto il cinema Marvel adesso perde di interesse ed è una macchina di generazione del pubblico.
5: Cioè, io che non sono appassionato di fumetti e che non sono cresciuto con quella roba lì, ho provato a vedere qualche film della Marvel, ma ti posso dire, io
3: non
5: un po'...
3: è interessante, certo. Dopo un po', dicevo, come dice Roberto, il vero coraggio
5: non mi interessa,
1: questo è l'effetto,
3: la vera sfida sta più dall'Oriente, dal Giappone. Quella lì, ci sono delle sfide molto interessanti, appunto, che riguardano l'animazione, riguardano le tematiche, anche le esplorazioni di sentieri. Cioè, Marvel è un'operazione, come diceva, un'operazione reazionaria. comunque. Ma perché, tu il mercato lo fai solo con reazionarismo comunque?
1: Perché il problema, secondo me, è proprio centrare il punto. Cioè, centrare il punto cosa vuol dire in questo caso? I cinecomics non sono cinema.
5: Ok.
1: Bisogna arrivare a dire questa cosa. Noi nella cinematografia questa cosa è vietata, è difficile da dire, è inaccettabile. Ma i cinecomics non sono cinema. Cioè, i cinecomics non sono fatti per gli altri.
5: È intrattenimento.
1: No, vedi, questo è l'errore. Non è intrattenimento, non sono fatti per gli altri. Sono fatti per chi legge i fumetti, i cinecomics.
5: Però io penso che tutte le persone che li vanno a vedere, non tutti leggono i fumetti.
1: Allora, primo cerchiamo di capire se vuole. Le persone che leggono i fumetti Marvel e DC sono miliardi.
5: Ok.
1: Non sono due persone, sono miliardi di persone. La calata, come potresti pensare o potresti dire, del fatto che ci sono meno giovani che leggono i fumetti della Marvel, quello è una cosa che c'è, è endemica, non ci sono storie da questo punto di vista. Il Giappone si sta mangiando, il Giappone adesso è arrivato anche la Corea, si stanno mangiando tutto,
5: sì, si sta prendendo
1: delle,
5: tutto
1: delle nuove
5: mercato.
1: Generazioni tutto. C'è stato il Pescara Comics, appunto.
5: Attualmente c'è molta
1: non c'erano, cioè sì, i personaggi della giovani... Marvel li potevi contare. Esatto. Il resto
5: c'è molto
1: giapponese.
5: Più pubblico dei manga piuttosto che dei
1: fumetti. Non ci sono nemmeno, ma non è nemmeno una discussione da affrontare, sì. Fa proprio, è ridicola. Però ecco, il discorso è questo, che il cinecomics non si deve adattare, perché non interessa a nessuno. Che io perché lo devo adattare a te? Tu non sei mai andato a vedere un cinecomics. Non ti interessano i fumetti della Marvel? Tanto tu non ci vieni, io non lo devo fare per te. Questo è il ragionamento.
5: Lo devi fare per
1: il ragionamento.
5: Per i fan e per chi
1: no,
5: vuole.
1: No, tu lo devi fare. Lo devi fare come lo vogliono vedere. Ecco perché c'è stato questo tracollo monumentale della Marvel e della DC. Perché si sono messi a fare fumetti, cinecomics come non li vogliono vedere. E quindi di conseguenza. Costato 212 milioni, è costato Supergirl, ha guadagnato 37.
5: Okay.
1: Vai via per cortesia e chiudi la porta. la frase giusta è vai via e chiudi la porta, perché era veramente stato uno scandalo. E lo si è visto subito, perché in molti, questo magari riguarda i critici cinematografici, in molti critici cinematografici si sono incominciati a dire ma forse la gente non è più interessata al mondo Marvel, al DC Comics, non è più interessata agli MCU, non è più interessata a questa roba. È basato un film che non era intriso di culture diverse da quelle che tu penserai, stai parlando di Brand New Day? No, sto parlando di Fantastici 4. È bastato un film, uno ne è bastato. Non prendo come esempio Superman, non perché non mi sia piaciuto, ma per il semplice fatto che Superman raccoglie al suo interno tutta una serie di condizioni particolari, per cui inserirlo in un'idea diversa da quella della cultura woke dominante che c'è stato negli ultimi anni è sostanzialmente sbagliato, perché quello è più un effetto James Gunn, è qualcosa di diverso. Cioè, io conosco molte persone che sono andate a vedere Superman a cui francamente Superman non piace.
5: Ok.
1: Noi abbiamo avuto la possibilità fantastica di intervistare Sinergo al Pescara Comics. Io infatti gliel'ho anche detto durante l'intervista, ho detto chiaramente dobbiamo dire che tu sei una persona che va a vedere il mondo Marvel, i cinecomics, ma prima di tutto tu sei una di quelle persone, gli ho detto, ma francamente, anche perché lui lo sa, che ha scoperto che Crypto esiste, l'hai scoperto adesso che è uscito Superman.
3: Il cane
1: Crypto, lui diceva che c'è anche un cane.
3: Quanti anni c'ha, signor? 30.
1: 42.
5: Sì, quarantino.
1: Basta semplicemente non essere in quel target. Tu non appartieni a quelli che devono vedere il cinecomics.
5: Sì, sì.
1: Ci sei voluto andare,
6: mi fa piacere, ma tanto se tu mi dici che è bello o è brutto, il tuo valore non conta niente, perché non ha nessun riferimento. Tu mi puoi dire che lo Spider-Man di Patterson, scusa, il Batman di Patterson ti è piaciuto tantissimo, il tuo giudizio conta meno di niente rispetto al fatto che, non avendo nessun tipo di cultura riguardante i cinecomics, anzi riguardante la DC, il tuo giudizio conta poco, capito? Io mi affido molto di più a un nerd che mi dice: oh, mi sono andato a vedere Superman, fa proprio schifo. Perché? Perché per un nerd quel Superman lì è un Superman che non ha né capo né coda dal punto di vista della sensazione, della storia. Perché non ha né capo né coda? Perché è cattivo l'attore? No, l'attore ci sta. La storia è brutta? No, la storia non è brutta. È l'imprinting che hanno dato all'attore, che è tipicamente a James Gunn. Cioè, James Gunn ha cercato di trasformare Superman in Guardiani della Galassia. Che funziona sempre, perché la gente ci va poi a vederla quella roba. Ma è una cosa che... questo è una cosa che magari ci siamo già detti noi, che noi l'abbiamo già vista. Se tu prendi Superman e lo fai diventare una persona che ha dei dubbi ed umano, fai The Boys, non fai Superman, perché altrimenti la frase più giusta è quella di Alan Moore, che fa dire a Rorschach, no a Rorschach, scusate, al comico: potevi trasformare i proiettili in fiori, ma non l'hai fatto perché non te ne sta fregando un cazzo dell'umanità, e Dio mio, ci scampi. Perché se al dottor Manhattan gli viene l'idea che domani mattina noi non andiamo più bene, ci stermina tutti, perché così funzionano gli dèi. Ed è così, ed è questo il motivo per cui gli dèi non possono essere quelli che non hanno la, come si dice, il livello superiore di concezione di bene e di male. Superman è bianco e nero, non è grigio, perché se fosse grigio ci stermina. C'è una puntata di Krypton, giusto per finire, bellissima, in cui Krypton diventa prende qualcosa per cui diventa un pochettino psicotico, un pochettino terrificante, e per fortuna c'è Superman, perché Krypton si stava mangiando un vagone, se lo stava mangiando, non l'aveva semplicemente fermato, si stava mangiando a pezzi un vagone
3: con la gente dentro
6: senza problemi, perché quello è il cane, ma è un cane criptoniano, quindi fino a che non trovi la criptonite, quello no, oh, Superman, quello non lo fermi con niente, non c'è niente che lo possa fermare sulla Terra, sul pianeta Terra. Questo è il fatto. Il cinecomics parla a persone che hanno già questo imprinting. Io vado a vedere Doomsday, io ma migliaia di persone, perché io voglio vedere il Dottor Doom. Io non voglio che qualcuno mi spieghi chi è il Dottor Doom. Che mi devi spiegare? Cioè, ci avrò avuto forse un centinaio di numeri di Fantastici 4 con Dottor Doom che massacra tutto, fa i macelli più... Che mi devi spiegare? Io non ho niente, non ho bisogno. Anzi, ho bisogno della cosiddetta leggenda che mi dica da dove viene quel Dottor Doom, questa idea.

0: Fa niente, perché poi fra l'altro la grandezza, la caratteristica che ha il mondo Marvel quando è uscito Spider-Man Brand New Day, che non ti dice niente. E di colpo esce un film come Brand New Day, dove vuoi sapere qual è la caratteristica principale più incredibile che c'è in Brand New Day? Che la calzamaglia non è digitale, è una calzamaglia, è qualcosa di bellissimo. A un certo punto, lo hanno notato diverse persone, a un certo punto si vedono le orecchie.
1: Sì, ma si vedono le pieghe del tessuto, sì.
0: Si vedono le pieghe del tessuto, una cosa che con Sam Raimi non c'era,
1: ma io
0: perché era tutto digitale,
1: ti aggiungerei anche,
0: CGI fino a morire.
1: Ti aggiungerei anche un aspetto, il colore. Io ho ritrovato il rosso e il blu nel contrasto.
0: Esatto.
1: Che hanno segnato la mia infanzia.
0: Esatto.
1: Cioè quel rosso con quel blu è tutto. Cioè Spider-Man è tutto lì. Lo hanno fatto cupo, lo hanno fatto rosso scuro, lo hanno fatto blu metallizzato. No, io ho ritrovato quel contrasto di rosso su blu che mi si era fissato nelle retine. E tutto. Poi dopo non serve altro.
0: Cioè l'effetto
1: il ragnetto può anche essere diverso con la zampetta strana, oppure il lancia ragnatela.
0: Lo metti grande dietro.
1: La ragnatela è organica oppure meccanica, niente. Cioè è purezza, cioè quello che era. Poi nei palazzi, lo swing tra i grattacieli, insomma, ecco, sono riusciti a ripartire dall'archetipo quasi sensoriale che aveva fatto la felicità, almeno nello sbarco in Italia, ma...
0: E considera che Spider-Man non c'è
1: è qualcosa di difficile da spiegare, perché tu dici...
0: Non c'è.
1: Che cosa?
0: Negli Avenger Spider-Man non c'è.
1: No.
0: Per ora non è nominato, quindi non c'è.
1: In quali Avengers?
0: Doomsday.
1: Ah.
0: Non c'è.
1: No, infatti.
0: Ed è una cosa, una caratteristica interessante, cioè, cacchio. Un film che ha fatto 2 miliardi, tu non ci metti l'attore principale? Che fra l'altro, sì, vabbè, i difensori, lui non ha mai fatto parte degli Avenger, però comunque sì, lui è un difensore, non è un Avenger.
1: Chi?
0: Spider-Man.
1: Ma vabbè,
0: vabbè, questa è una cosa proprio
1: mortissima. Ma adesso dai, non
0: qui
1: è
0: adesso
1: quello.
0: Noi stiamo parlando di cose pesanti.
1: No, più che altro...
2: Io per citare Giulio Innamorati in questo momento... Guardo Roberto come la mucca che guarda il treno.
0: Esatto.
1: Ti abbiamo fatto venire a poi con un trabocchetto.
2: Non sto capendo nulla.
1: Ma infatti contestualizziamo Marco Palma adesso, dai.
0: Sì, non è colpa tua. Non è colpa
2: no,
0: tua.
2: No, ma infatti non...
1: Se no si ammazza in Bubble Game lì che c'è...
0: Diciamo che da tutti i punti di vista.
1: A parte che stavamo partiti.
2: Stavo parlando degli Emmy una volta. Sì. Però vabbè.
0: No, ma gli Emmy sono.
2: Sono laterali.
1: Non c'erano supereroi negli Emmy.
2: No,
0: anche perché Lanterna ci sarà l'anno prossimo.
1: Ecco, anche se appunto sta arrivando un piccolo game changing anche in quel senso lì, perché è appena uscita, siamo alla quinta puntata, un seriale che segnerà un punto nello storytelting del supereroe, del lato DC.
0: Considera anche la cosa interessante che, per esempio, Amazon, magari non lo sapete, Amazon Prime ha chiuso Spider-Man Noir.
1: Sì, non è rinnovato.
0: Non è stato mai, è stato cancellato.
1: Giusto così, era un divertissement.
0: No, a me dispiace, sai, Carmine, sempre...
1: Beh, oh, dai, cioè, Nicolas Cage, cioè, che ti garantisce? Cioè, a un certo punto, quello c'ha 60 anni, c'è cioè, uno Spider-Man con un tizio di 60 anni dentro, gli puoi fare pure il capello col parrucchino, tutto bello nero. Ma cioè, si vede.
0: Beh, anche
1: non
0: se
1: si sente parlare.
0: Naturalmente, cioè. Quando.
2: Ma tra l'altro, stavo pensando.
0: Io sono convinto che non era lui, ecco, quando si muoveva.
2: A proposito di supereroi e assenze dei supereroi in. Agli Emmy. Ma The Boys? Niente?
0: No,
1: io spero che nulla. The Boys sia archiviato come una.
2: No, nel senso, però, cioè, nel senso, non concorreva comunque quest'anno da nessuna parte.
0: Beh. non qui, ma vedremo a,
2: ma perché
0: al
2: non
0: Golden
2: l'hanno
0: Globe.
2: Messo o perché
0: qui non c'è proprio non c'è
2: a
0: proprio.
2: Livello temporale
0: no, no,
2: non...
0: no, no, no, qui non c'è proprio,
2: cioè la finestra degli Emmy di quest'anno sono
1: giusto.
2: Le cose uscite nel 2025, giusto?
1: Non ha nulla per, avere, sì. Per meritare una mezza
0: ma
1: nomination.
0: No,
1: sia.
0: Per l'amore
2: no,
0: di
2: però
0: Dio.
2: Però comunque ultima stagione, sai, uno no. Pensa... No, niente.
0: Annus Horribilis.

0: stato veramente il è come vogliamo parlare di Stranger Things, stessa cosa,
1: eppure non
0: ma stiamo scherzando, sono delle cose orribili,
1: okay.
0: Tu dove le metti hanno fatto pietà nel vero senso della parola, sembrava appunto i fratelli, come si chiamano?
2: Duffer,
0: sembrava che dovevano trovare le giustificazioni. No, ma non l'abbiamo fatto perché non l'avete fatto perché non vanno fatto fare niente. Ma che storia è questa? Un finale senza senso, senza né capo né coda, una cosa orripilante da tutti i punti di vista, quindi è inutile dire la storia che ti ho fatto leggere a te personalmente di una bellezza inaudita del dialogo, sì, di cui non mi ricordo nemmeno il nome di lui, no? Non è questo, è il fatto che ci sono delle cose che comunque sia non finiscono agli Emmy manco morto.
1: Ok.
0: Perché non... No, perché no?
1: Perché non è il caso.
0: No, perché... diciamo che... Io torno a ripetere.
2: Io chiedevo da, diciamo, no, ma io da, torno da a blasfemo,
0: una cosa, c'è una cosa importante.
2: Da apocrifo.
3: Un premio che premia Pluribus, Ex e Widow's Bay.
1: Non può premiare The Boys.
3: The Boys, ma The Boys, The Stranger Things, nulla.
0: Cioè,
3: si è andati verso l'innovazione, la cosa interessante, davvero. The Bear, poi, quali sono state le serie trionfanti,
0: quelle che hanno vinto? Beh, Task,
3: una cosa sì, Task bellissima, Task, bellissima. X,
0: poi Windows Bay, The Pit, The Beer, ancora una volta,
3: cioè, lì dove c'è discorso, c'è senso. Sì.
0: E naturalmente stiamo vedendo solo quelle che riguardano noi, perché gli Emmy Awards appunto sono uno spettacolo che dura 2 ore e mezza.
3: Comunque Pluribus, che cosa ha vinto? L'attrice, poi, fondamentalmente?
0: Te lo dico subito, perché anche The Diplomat ha vinto qualcosa.
3: Perché c'è...
0: Sì, l'attrice.
3: Pluribus,
0: Rhea Sharon.
3: Cioè, attenzione, Pluribus non è stato premiato, ha avuto tante nomination, però alla fine il premio l'ha preso per l'attrice, non... per tutte quelle categorie dove Widow's Bay è stato preferito, insomma.
0: Sì, quindi... diciamo che Widow's Bay non ha preso, per quanto riguarda la comedy, cos'è che non ha preso? Niente, ha preso tutto.
3: Laddove Better Call Saul e Breaking Bad mi pare che vinsero tanti Emmy in tante categorie.
0: Better Call Saul credo che abbia addirittura il record in un anno.
3: Capito. Cioè, Pluribus non ha fissato comunque...
0: Ma forse la seconda, manco la prima, la seconda stagione di Better Call Saul fu qualcosa di clamoroso, non te lo penso la parola.
3: Sì.
0: Tanto che ne prese talmente tanto, per non parlare del numero spropositato della prima stagione di Walking Dead. Mai visto un numero così alto di Emmy Awards date a un solo... Ha preso tutto quello che doveva prendere.
3: C'è una linea, ripeto, una linea che va verso le cose ben fatte, ben scritte, pensate. Laddove in Pluribus sicuramente il concept di base è rimasto un po' distaccato dalla presa vera sullo spettatore. Pluribus è un prodotto, diciamo, molto interessante nella scrittura, però... non completo, che si dovrà avrà tempo, lui si è preso veramente il respiro per dire delle cose molto articolate, molto profonde, ma che hanno bisogno di spazio. Widow's Bay è subito dritto proprio nel cervello, cioè è una pera di adrenalina, una scarica intracardiaca che ti fa saltare dalla sedia subito. Pluribus no.
1: Comunque stavo controllando...
0: Ma sai qual è il record di Emmy Awards? La donna in giallo. 15 ne ha presi.
3: Come la donna in giallo?
0: Si chiama la donna in giallo? La serie che fanno...
3: La signora in giallo.
0: 15 Emmy Awards.
1: Jessica Fletcher.
3: Sì. Come si chiama? Murder, She Wrote.
1: Sì.
0: 15 Emmy Awards ha preso.
3: Ma parliamo degli 80, anni 80.
0: O 80 o primi anni 90, credo.
3: Vabbè. epoca, dai.
4: Però la cosa interessante è che non è che, attenzione, no, perché se no, se no lo facciamo sballare, non va bene. Non li ha vinti. Non li ha vinti.
0: Comunque, in toto.
4: Li ha vinti nella 68esima edizione degli Emmy Awards. Mo siamo a 78, quindi 10 anni fa. C'è stata una trasmissione statunitense che ha raggruppato tutti gli Emmy Awards e praticamente è stata festeggiata la... Beh, 10 anni fa non lo potevamo vedere. Ed è stata festeggiata appunto la signora in giallo. E che bello. Bella sta cosa.
1: Comunque ora stavo controllando invece su Better Call Saul che, contrariamente a quanto si pensa, Better Call Saul non ha mai vinto un Emmy.
4: Ah no?
1: Ha preso un record di 53 candidature in 6 stagioni.
4: E stava antipatico.
3: Neanche 53, Breaking Bad, scusa, puoi controllare.
1: Better Call Saul, zero. Cioè no, proprio Breaking zero. Bad. Stavo controllando proprio adesso, perché ero convintissimo di questa cosa, perché per quanto mi riguarda Better Call Saul è superiore a Breaking Bad. Cioè per me
3: ma sì.
1: Scritta è fatta decisamente meglio. Adesso controllo su
4: Per il fatto che viene dopo,
3: Scusami, Better Call Saul forse ha beccato anche
1: secondo
3: dei...
1: me perché Bob Odenkirk è più bravo di...
3: Forse sì, ha beccato anche...
4: anche può essere.
3: Bisogna anche ragionare sui competitor. Quelli erano gli anni forse di Game of Thrones.
4: Sì.
1: Beh, dal 2015
4: È tutta roba di Game of Thrones. Infatti, lì gli Emmy Awards
3: aveva dei competitor fortissimi.
1: Breaking Bad ne ha vinti 16.
3: Ecco.
1: 16. Vedi. 2 per la serie, 4 per Bryan Cranston, 3 per Aaron Paul e 2 per Anna Garner.
3: Perché anche lì devi vedere chi lo sfidava, insomma. Quindi...
1: Beh, negli anni di Breaking Bad non c'era,
3: non aveva
1: tantissimo
3: rivali.
1: Sì, cioè diciamo che un rivali. Po' ha vinto in, perché Breaking Bad è stata comunque quella serie che ha fatto poi diventare, cioè sì, ha fatto fare un passetto alle serie.
3: A tutto, sì, sì,
1: quindi è quella, TV, quindi sì, sì, quegli anni lì.
3: I Soprano, Breaking Bad, quella era l'epoca, insomma.
1: E i Soprano, sì.
3: Gli ultimi Soprano.
1: Sì, perché i Soprano sono arrivati poco prima, perché i Soprano cominciano nel 99 e finiscono nel 2006-7, se non sbaglio.
3: Sul fine dei Soprano
1: e il Breaking Bad comincia nel 2007, quindi sì, più o meno diciamo si sono
3: c'era Dexter in quegli anni pure che imperversava.
1: Però Dexter
4: no, Dexter viene dopo.
1: Ma comunque Dexter è autoconclusivo.
3: Dexter 2006-7 comunque comincia,
1: però comunque c'ha un filone diverso, mentre Breaking Bad è anche Soprano sono serie sviluppate, sì, sulla trama orizzontale.
3: Prestige
1: Dexter
3: puro.
1: Comunque aveva diciamo il sì, mostro sì, del giorno, sì, sì, per farla alla X-Files, quindi
4: con le bellissime musichette.
1: Quindi sì, effettivamente sì, però strano questa cosa di Better Call Saul, effettivamente mi ha sorpreso, perché wow, cioè zero è un risultato negativo, è anche bello.
3: Secondo
1: però,
3: me,
1: da un certo punto di vista,
3: la statuina, il premio Aria Siorn è anche un po' compensativo. Mi sa di compensativo. Comunque, Widow's Bay non ha vinto come... Vabbè, il femminile diciamo è coprotagonista in realtà, il premio femminile a Widow's Bay, e non protagonista. Invece in Pluribus è attrice protagonista. E in Hack però, in Hack è coprotagonista anche lei, Jean Smart. Ah, però no, ci sono sì, le categorie, drama, i comedy, eccetera, quindi non è come gli Oscar.
4: Ah, però attenzione, dal 2010 al 2014 erano diversi i Premi Awards, gli Emmy Awards.
3: Chi vinceva?
4: No, avevano una funzione diversa. E nel 2011 13 candidature le ha avute Game of Thrones nel 2011. E se ne è portata a casa, non lo so.
1: Comunque adesso, proprio per fare il paio con quello che dicevo prima, che diciamo Breaking Bad andava un po' nel deserto, sono andato a recuperare così i candidati degli Emmy del 2016, quindi i primi Emmy di Better Call Saul. Vince la migliore serie, è drammatico, ovviamente Il Trono di Spade, ma bene, va contro, oltre a Better Call Saul, The Americans, Downton Abbey, Homeland, House of Cards e Mr. Robot. Cioè parliamo di serie comunque
3: grosse,
1: di un certo livello anche, cioè, fatte... sì, cioè diciamo, come fai diciamo a scegliere?
4: Che sembra lo stesso discorso, si stava meglio quando si stava prima.
1: È vero.
3: Beh, sono tutte alte, però Better Call Saul secondo me è più alta di tutti, però sono, ma prima, sono, cioè,
1: io non mi ricordavo che erano quegli anni, l'anno della prima stagione di Mr. Robot.
0: No,
1: Mr.
0: Ma ogni Robot volta è, ogni volta che vai
1: qualcosa
0: indietro,
1: di devastante,
0: sì, sì. Ogni volta che vai
3: lui
0: indietro
3: vince, lui
1: Sam, no, come
3: no,
1: si chiama lui,
3: l'attore,
1: ho capito,
3: sì, sì, sì.
1: L'attore molto, te lo dico, Rami Malek, sì, sì, sì, ha vinto lui.
3: Americans pure, sempre Matthew Reese.
1: Sì, sì, sì, cioè, per quello dico, cioè, nel senso, comunque c'erano veramente anni di ciccia, ma proprio tanta.
4: Io considero...
1: Vabbè, questa cosa, ogni tanto questa cosa la faccio pure con gli Oscar, perché penso a un film e penso, dico, ma cazzo, non è possibile che quell'anno ha vinto quel film. Poi vai a vedere i candidati e dici, vabbè, ok, ho capito. Però sì, è vero, forse c'è stato un leggero impoverimento.
3: Quindi il più fregato da questi Emmy chi è stato alla fine?
4: Ma di che cosa?
0: Oh, signore e signori, attenzione, è stata una cosa bellissima. È andata via la luce.
3: E quindi?
1: E noi perché continuiamo?
3: Beh, il gruppo?
4: Perché noi siamo attaccati. Non è successo niente.
1: Dove siamo attaccati?
4: Noi siamo attaccati. Adesso questo è diventato una cosa interessante, ma non fa niente.
1: Quindi noi andiamo avanti finché ci reggono,
4: certo,
1: le batterie.
4: No, ma perché diciamo sono 17:40.
3: Un olocausto termonucleare, ma a noi non ci scalfisce.
4: Alle ore 17:40 è andata via la luce. Adesso...
1: Io, tra l'altro, vorrei mi dispiace sempre non ci siano le telecamere, perché vorrei dire questa cosa: che finora eravamo al buio, adesso è andata via la luce e si sono accese tutte le luci della casa. Questi, i misteri
4: domotica,
1: della casa di Roberto Pagliaro.
4: Fra poco dovrò spegnere, quindi dovremo comunque andare in pausa.
3: Ecco, adesso si rinizializza tutto. Sì, sì.
4: Certo. Comunque sì, al di là di tutto, non lo so, ecco, diciamo che gli Emmy Awards avevano un altro target prima,
1: sì, sì.
4: E questa mancanza di... non erano così settoriali, così divisi con commedie e cose, comunque sì, non avevano molte categorie, per esempio non c'era l'horror.
3: Ah, ok, ok.
1: Ma l'horror è stato introdotto da qualche anno, cioè proprio...
4: Diciamo che...
1: Pochi anni. Allora,
4: il drama,
1: 4-5,
4: Il drama adesso contempla anche l'horror.
1: Okay.
4: Prima non c'era proprio, non c'era la possibilità, quindi tu considera che Supernatural non ha mai vinto niente. Non è mai stato manco candidato. Cioè, agli Emmy Awards mi pare che è stato candidato una volta, ma non so, stavo guardando, ma mi sembra che sia stato candidato una volta agli Emmy Awards, ma comunque non poteva vincere perché l'hanno messo in mezzo a altre cose che... Eccolo qua, Emmy Awards nel 2006 per il montaggio sonoro. Renditi conto,
1: sì, sì, sì, sì.
4: Nel montaggio sonoro, perché non sapevano dove infilarlo, capito? Era talmente esagerata la cosa. Allora,
1: diciamo che chi esce sconfitto da questi Emmy, per riprendere la domanda di prima, ora che sto guardando bene tutte quante cose, è Prime. Perché pochissima roba, cioè roba di Prime Video, praticamente.
3: Sì, no,
1: nulla.
3: Ma come titoli.
1: Cioè, no, questa è la prima occhiata, sì.
4: Personalmente io vado un attimo in pausa, mi dovete dare 5 minuti.
1: Ok, va bene.
4: Continuate a parlare.
3: Continua a candare.
1: Non so, perché adesso sto guardando anche le candidature. Miglior serie commedia. C'è anche cioè The Bear, che è considerata commedia. Ma soprattutto sto guardando anche la serie che mi hai consigliato tu, che ho visto con molto piacere, che è Margo ha problemi di soldi.
3: Ah, carina.
1: Che sta in commedia. Anche quello, no.
3: Sì.
1: È un po' hardcore considerando.
3: No, quella completamente, magari non drammatica, però completamente non comica nemmeno.
1: Sì, sì, esatto.
3: Cioè, è un dramma leggero, ecco.
1: Quello che si chiama il dramedy.
3: Il dramedy, sì,
1: un
3: sì.
1: Un po'
3: sì,
1: questa
3: sì.
1: Cosa che stanno ultimamente. Chi rimane fuori? Chi è scontento? Non so, forse... Ma sai che forse ti direi proprio Pluribus?
3: Sì.
1: Perché alla fine, rispetto a tutto quello che a cui è stato candidato, tutto quello che poteva prendere, effettivamente non è che ha raccolto poi così tanto. Quindi
3: sì, sì, sì.
1: Forse Pluribus, diciamo, quello che viene fuori con le ossa rotte. Io qui c'è cose che parlano, animatronics. però sì, perché alla fine non ho preso.
3: Vabbè, approfittiamo dell'assenza di Pagliari. Qual è l'ultima serie che stai vedendo, che hai visto, Marco?
1: In ordine cronologico, sì. Cioè, ma anche valgono anche cose vecchie, cioè, perché adesso sto guardando una serie vecchia, cioè tipo? Vecchia di tipo? Qualche anno fa, tipo? In realtà. Sto guardando Superstore in questo momento.
3: Ah.
1: Che è una bellissima Italia. Serie commedia. No, quella è la versione italiana, si chiama in un altro modo.
3: Ma tu sei un esploratore dello stand-up.
1: Però vabbè, Superstore, cioè la versione italiana, che adesso non mi ricordo come si chiama, quella l'ho vista, carina, interessante. Infatti non volevo parlare poi qualche puntata più avanti, perché c'è dentro anche tanti comici interessanti. No, quella che sto guardando adesso è la versione statunitense, praticamente, che è l'originale. Che è ambientata in un supermercato dove ci sono tutti questi che tutti i vari personaggi, e che è un po', diciamo, The Office in un supermercato,
3: sì.
1: Con prodotta e interpretata da America Ferreira, che era Agli Betti,
3: come no? Sì.
1: Ora sto guardando Barbie, quello, sì, perché sto.
3: Non so se ti è giunta all'orecchio questa serie Tiptoe.
1: No.
3: Ecco, tu che segui anche delle tematiche, diciamo, LGBTQ+, sì, eccetera, sì. Al momento so che ha fatto molto scalpore, una serie britannica, che mi riprometto di vedere, non ne so nulla, però credo che indaghi molto, diciamo, quel versante lì.
1: Guarda, io adesso me la segno e magari ne parliamo.
3: Sì,
1: quando
3: sì,
1: la vedi
3: sì.
1: Anche tu.
3: Di quelle parlare. UK, ecco, graffianti, sì, non sì, di quelle sì, sì. Che perché ormai se vuoi vedere.
1: Ma sì, miniserie UK da 5 episodi. La vedrei volentieri.
3: Lui è un attore.
1: Alan Cumming,
3: esatto. Sì. Che noi nerd conosciamo come Nightcrawler, io e Roberto. In realtà lui è un attore divertentissimo americano che ha presentato gli ultimi BAFTA in un modo pazzesco, che ho visto delle clip, veramente ti ha fatto sbellicare. E poi sì, ha tante...
1: E allora me la segno, la vedo e poi ne parliamo nella prossima puntata.
4: Ma di quale serie stavate parlando?
1: E nel frattempo, mentre tu te ne sei andato, noi ci siamo accordati.
4: Ma di quale serie
3: No, cose che tu non saprai mai, perché tanto non riascolti il programma, quindi...
1: Sì? Stiamo parlando di Tiptoe.
4: Ah, sì, è disponibile su Now, questo.
1: Va bene, comunque la vedremo e ne parleremo nella...
3: No, perché anche per tornare, per uscire un po' dal
1: gorgo,
3: dalla ghigliottina del nerd, insomma, che se no...
4: Sì, ma dovrebbe essere anche una bellissima serie. Io di lui l'ultima cosa che ho visto è quando la serie televisiva dove lui faceva le indagini alla ricerca di un assassino.
3: Alan Cumming.
4: Mi è piaciuto tantissimo. Lui è sempre splendido, splendore, sì. senza ombra di dubbio, no? È uno degli attori. Tra l'altro ha preso un premio alle Emmy Awards, però per uno spettacolo.
3: Agli Emmy
4: quest'anno. Ah, però per uno spettacolo teatrale, quindi.
3: Che lui ha presentato i BAFTA. È stato presentato gli ultimi BAFTA l'anno scorso. Gli ultimi, che sono stati qualche mese fa.
4: Ah, lui era, sì, no, era uno dei presentatori.
3: Era uno dei presentatori dove ha fatto delle gag divertenti, dove offriva degli snack agli ospiti, a tutti i VIP. E piccolo asterisco, se un giorno vorremmo parlare, per Lucky, una serie di Anya Taylor-Jones, che si può dimenticare facilmente così. Poi.
4: Ma diciamo che adesso siamo pieni e subissati di tante serie. Di cui parlare prossimamente.
3: Ecco, io ho tutta un'infilata di Poker Face, Lucky e quell'altra attrice che faceva sempre Russian Doll, come si chiama? No, Russian Doll. Ecco, insomma, ho visto tre serie su tre attrici femminili dove è conclamato il discorso. Facciamo una serie per far risaltare questa attrice qui e tutto quello che incarna, ma è una specie di servizio, diciamo, alla celebrity, un celebrity service potrei chiamarlo, perché sì. Sono serie, ecco, tipo Poker Face, dove lei riesce appunto, la Natasha Lyonne per esempio, dove si comunque amplifica quello che ha fatto prima, ma un po' fino a se stesso, sembra un po' il Tenente Colombo comunque e quindi
1: Io invece posso fare una proposta. La prossima volta vorrei parlare anche di, ecco, cosa sto guardando attualmente, oltre appunto a Superstore, di Physical, il nuovo reality game di Netflix. L'avete visto? No,
0: no, ma nemmeno se mi paghi.
1: Che siete delle
3: ma che fare persone con l'aerobica?
1: No. È un reality dove c'è gente mezza nuda che fa cose.
3: Ah, vabbè.
1: Quindi comunque piacevole per gli occhi.
3: Sono quelle cose che...
1: Non per lo spirito, ma per gli occhi.
3: Ecco, gli Emmy hanno inventato delle categorie bellissime. Prima vedevo miglior montaggio audio per reality non strutturato.
0: Sì, certo.
3: E no, poi ce n'è un'altra
0: per dare premi.
3: Per reality...
1: Strutturato.
3: No, ma no, non l'hanno manco chiamato strutturato.
1: Scritto.
3: No, è una cosa...
0: Cioè da dire che, poi da alla dire fine, che spesso no, c'erano dentro, vengono costruiti ad hoc.
3: Sì, c'erano in entrambe le categorie c'era dentro RuPaul Drag Race, sì. Non capisco perché.
1: Che dovrebbe vincere ogni anno per quanto mi riguarda.
3: Bellissimo.
0: Diciamo che nell'ordine strutturale c'è Richard, che è arrivato ormai alla sua ennesima, non voglio nemmeno dire l'ennesima stagione, che va avanti all'infinito.
3: Richard, il mio guilty pleasure proprio.
0: Io di Ted Lasso francamente non ne vorrei parlare. C'è Dark Matter.
1: Io però la vedrò. Non l'ho ancora vista, ma
3: Ted Lasso. Ma non l'hai mai cominciata?
1: No, Ted Lasso ho visto le prime tre.
3: Io ho cominciato l'ultima.
1: Io questa quarta c'ho delle grosse riserve, ma sono talmente tanto innamorato di Ted Lasso.
3: Il pilot ti frega perché sta lì pucciosissimo.
1: Sì, sì, esatto. Sono talmente innamorato di lui che io la guarderò. Comunque, tra l'altro, stavo guardando anche tra i vari premi che hanno dato agli Emmy, c'è il premio della trasmissione TV.
0: Sì. Certo.
1: Che ci sono candidati gli altri premi, cioè c'è i Golden Globe, gli Oscar.
3: No, beh, ecco, questo è puro.
1: Però il premio della trasmissione TV l'ha vinto l'Halftime Super Show di Bad Bunny.
0: Sì,
1: che comunque.
3: Sì, che comunque.
0: Beh, ecco, diciamo che fra quelle di cui dovremo parlare prossimamente c'è sicuramente la nuova stagione di Star Trek Strange New Worlds, perché comunque ne va parlato, se lo vedono tutti, di Sterling Point, questa storia particolarissima, e Lioness, a chi piace?
3: Io, a me piace. A me piace, non ho visto la seconda stagione, me la devo vedere. E Slow Horse, sì, prima ne hai nominato un'altra, dopo Reacher, che pure mi piace e mi vado a vedere.
0: Ah, Starling Point.
3: No.
0: Dark Matter,
3: bravissimo. Dark Matter. Mi è piaciuta tanto la prima. Quindi.
0: Comunque di Lioness stiamo parlando della terza stagione, non della seconda.
3: Ah, terza, sì. Anche se il mondo Taylor Sheridan mi ha veramente iniziato. Perché anche meno Taylor Sheridan.
1: A romperca.
3: Cioè, qualsiasi scoregge di Taylor Sheridan, a parte che adesso tutte bellissime, però. Un po' too much.
0: Sì. Basta. Anche no, basta.
3: Tutto Texas, Army, robaccia.
0: Beh, diciamo che comunque sia, sai, c'è lei di mezzo.
3: No. Lioness a me piace perché poi c'è un po' di spy, di contesti momentanei, Cina, Ucraina, insomma, cartelli, eccetera.
0: Beh, guarda, stavo prima dicendo, Starling Point è interessante perché è una storia stranissima, di perdita di persone.
3: Prima che cominci, io mi chiamo fuori.
0: Perché?
3: Perché mi è scaduto il tempo.
0: Ah, sì. No, quindi... stavo dicendo... Ma tanto
1: sì, mi sta scadendo, diciamo, credo, proprio il tempo.
3: Se mi abbassate il cursore, vi lascio...
0: Scade il tempo per tutto. Perché
3: sfumami,
0: diciamo,
3: mentre parlo sfumami. Dai, vediamo come va. Allora, sì, volevo salutarvi.
0: Oddio,
3: spero che tutto prosegua molto.
0: Oddio. Ecco, è andato via, ci ha lasciato. Diciamo che c'è Silo, di cui sicuramente dovremmo parlare, perché mi sembra... Lucky, appunto. Sì. Io ci aggiungerei anche... X-Men 97, perché la nuova stagione...
3: Sì, ecco che rientro in surprise al microfono, X-Men 97 tutta...
1: Ti avevo chiuso!
0: Ci abbiamo provato, ma purtroppo non se ne vuole andare. Non se ne vuole andare, una cosa incredibile. E poi, vabbè, quelle nuove, ci sono delle cose nuove che non saprei dire se... sono da trattare o meno, perché comunque sia, appunto, oltre a Lucky è uscita fuori Furious, che non so se ti interessa a te come argomento.
1: Non so di cosa stai parlando, però
0: poi c'è naturalmente Stuart Fall to save the universe. Questa pazzia vera e propria, nel vero senso della parola, della struttura di HBO Max che fa sbellicare dalle risate, dove questa è la commedia per l'anno prossimo, in cui ci sono quattro personaggi tutti political incorrect che cercano fra di loro di salvare l'universo il multiverso da una serie di situazioni per cui finisce tutto male e vengono distrutti.
1: Questo potrebbe essere interessante.
0: E loro si trasferiscono, sì, anche perché la caratteristica principale che ha questa serie è che le puntate durano tipo 30 minuti, 28 minuti.
1: Ok, quindi sono puntate più corte.
0: Sì, e mi sembra che ce ne siano 7 fino adesso e fa veramente sbellicare le risate, anche perché 8, è uscita l'ottava. Fa veramente sbellicare delle risate. Una delle caratteristiche principali è che i tre personaggi, che a volte sono quattro, a volte sono cinque, a seconda di quale universo vanno a visitare, sono comunque sia dei personaggi che sono molto diversi fra loro. Due sono in un universo moglie e marito, uno è omosessuale in un universo, in un altro no. uno è nerdissimo totale e tutti vivono in un negozio di fumetti dove vendono appunto le cose. Entrano, per esempio, una delle storie più incredibili che ci sono, se a mio giudizio fa anche ridere, è che entrano in un posto, finiscono in un universo che è modello Harry Potter, dove la magia esiste, punto. E loro dicono, vabbè, è un posto magico, potrebbe essere interessante. E no, perché invece i matematici, i fisici, loro gli danno fuoco, li mettono a rogo. Fanno il contrario, è bellissimo. C'è un posto fantastico dove, che ne so, l'uomo non esiste, esiste l'uomo ma è il ruminante. Quindi mangia lei. C'è un luogo dove sono tutti telepati. Ah, è una cosa, una bellezza. C'è anche dove l'intelligenza artificiale ha fatto il salto e tutti gli uomini sono comandati dall'intelligenza artificiale, che mette dietro la testa della nuca delle persone un aggeggio per cui se tu fai pensieri negativi o violenti, questo ti dà una specie di botta di elettroshock. Se lo fai più volte vieni messo dentro un sistema di reintegrazione sociale.
1: Sì.
0: Cose deliranti. Insomma, ogni puntata è una bellezza dal punto di vista della struttura narrativa. Sono tutte spettacolari, c'è da dire questo. Non ho modo di dire diversamente, perché sono veramente delle puntate ridicole da tutti i punti di vista. E poi durano tutte 25-28 minuti, insomma, non durano niente. E quindi sono ottime, perché come finisce la stagione te la vedi tutti insieme, fai prima. In 20 minuti
1: è fatto, sì.
0: Eh sì, che ci vuole un attimo. Vabbò, noi abbiamo fatto un'ora e mezza di trasmissione.
1: Un'ora e mezza di Charlie.
0: Di Charlie, proprio, di vero e proprio Charlie. Dove
1: dovevamo parlare degli Emmy, ma
0: no,
1: sono
0: non
1: stati...
0: è che dovevamo parlare degli Emmy. Degli Emmy ne abbiamo anche parlato. Il problema
1: purtroppo
0: è che l'Emmy Awards non è una di quelle cose di cui andare molto
1: nel dettaglio.
0: Nel dettaglio, perché poi ecco.
1: Ci si fa una passata sopra.
0: Prima stavo dicendo, tu non eri ancora presente. Vuoi sapere chi è che ha vinto gli Emmy Awards? Ma non per noi, per gli americani. Il football, il Super Bowl.
1: Ah, certo.
0: Il Super Bowl ha preso non so quanti premi, ma io in quasi 3 ore di trasmissione, per ogni genere di spettacolo, per ogni genere, addirittura per i balli degli spettacoli, sì. Super Bowl. Vinceva sempre il Super Bowl. Ho detto, ma vabbè. Però ecco, diciamo che gli Emmy Awards sono molto particolari, molto americani, proprio sì. Americanissimi, proprio... Considera che per esempio per gli Emmy Awards il concetto di estero
1: non esiste.
0: No,
1: no, non c'è, non c'è. Sono premi proprio
0: sono
1: degli
0: premi,
1: Stati Uniti.
0: Sì, degli
1: punto.
0: Stati Uniti, fatti per gli Stati Uniti, pensati per gli Stati Uniti.
1: Sì, sì,
0: fuori. Forse c'è qualcosa di canadese, ma si ferma là. e anche per il fatto che appunto c'è qualcosa di canadese, perché sono indisi e repubblicani e quindi di conseguenza va bene, i canadesi va bene, quello così funziona. Bene, abbiamo fatto la nostra trasmissione stramba e io penso che non ci sia altro da dire per questa puntata e quindi vi diamo appuntamento alla prossima. Nel frattempo vi dico che faremo dei piccoli inserti dentro la struttura di Subtitle, dove andremo a mettere le interviste fatte durante il Pescara Comics, dove troverete delle cose davvero molto interessanti. Bene, io e Marco Palma, dato che Paolo se n'è già andato, vi salutiamo e ci sentiamo alla prossima.
1: Ciao a tutti.
0: Bye bye.

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Ormai la nuova stagione è iniziata da un bel po' di tempo e sono veramente molte le novità discografiche e le nuove produzioni in circolazione in questo periodo. Iniziamo subito, velocemente, non perdiamo tempo, con il primo brano, che è di un cantautore nato a Nottingham nel 1994, ha pubblicato già 7 album in carriera, il nuovo uscirà entro questo 2026. Il pezzo si intitola Never Can Tell, lui è Jack Bugg.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Il pezzo racconta la difficoltà di capire di chi fidarsi davvero quando arriva il successo e invita tutti a seguire l'istinto lungo il proprio cammino. Never can tell, non si può mai sapere. Così dice Jack Bugg con questo nuovo singolo che anticipa il nuovo album che si intitolerà Alamo. Wynonna è una leggendaria cantante country americana, è nata nel Kentucky nel 1964. Anche per lei un nuovo album in uscita nei prossimi giorni. Intanto c'è un singolo dal titolo Am I Missing Out? Wynonna.

0: Bel pezzo di Winona, Am I Missing Out, dall'album The Hard Truth, ormai pronto per essere pubblicato. Grande pezzo molto intenso che mette sicuramente in grande evidenza la sua straordinaria voce, molto graffiante, per questa cantante importantissima del country. E c'è un po' di country rock anche in questo pezzo che state già ascoltando in sottofondo, ed è di Brandon Flowers, che è il frontman dei Killers. Farà parte del suo nuovo album da solista, si intitola Tiger's Blood. Voi siete su Rock Wave.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunt

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Era da un po' di tempo che Brandon Flowers non pubblicava qualcosa al di fuori dei Killers, ricordo, formazione americana molto importante, di grande successo, nata a Las Vegas nel 2001. Dicevo qualcosa di country, ma sicuramente anche un qualcosa del boss di Bruce Springsteen, un artista che Brandon ammira tantissimo e con cui tra l'altro in passato ha fatto anche qualcosa insieme. Il pezzo si chiamava Tiger's Blood. Torna ora un duo inglese che si chiama Shapes Like People, che a inizio 2026 ha pubblicato un album e nelle scorse settimane un EP di due brani. Il primo ve l'ho già fatto ascoltare la scorsa settimana, il secondo si intitola Bird in Song, Shapes Like People.

Le chitarre morbide, sospese ed avvolgenti degli Shapes Like People, Burning Song era il titolo di questo pezzo. All'inizio vi ho fatto ascoltare anche proprio il suono, il verso degli uccelli. Loro sono Carl e Kat, sono marito e moglie, sono due musicisti in attività da non molto tempo, hanno fatto già un paio d'album, arrivano dalla contea di Wiltshire. È il momento ora di un progetto francese di cui vi parlo molto spesso, sono i Nouvelle Vague. Loro prendono alcune cose degli anni 80-90 e li filtrano attraverso la loro sensibilità, con sicuramente influenze bossa nova. Hanno fatto ora un album interamente dedicato ai Depeche Mode. Nouvelle Vague, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Forse non è uno dei brani più famosi dei Depeche Mode, infatti è stato registrato durante le sessioni dell'album Ultra del 1997, fu poi pubblicato in una raccolta come unico inedito per lanciare l'album The Singles 86-98. L'abbiamo riascoltato in questa versione molto particolare, la voce è quella di Melanie Payne, il progetto è quello dei Nouvelle Vague, direttamente dalla Francia. Ma ora tornano gli Embrace, torna la band di Danny McNamara, il pezzo si intitola Get Out of My Own Way.

Bel pezzo degli Embrace dal loro ultimo album, si chiama Avalanche, è uscito a giugno, ma stiamo ancora ascoltando varie canzoni perché ce ne sono veramente tantissime di belle e da farvi ascoltare, e ce ne saranno ancora nelle prossime puntate. Get Out of My Own Way era il titolo di questo brano, per una formazione nata a Bradford nel 1993, in pieno periodo Britpop con tanti album all'attivo ad oggi. Arriva ora una band che è nata a Londra recentemente, 2024, hanno appena esordito con un album dal titolo Afterlight. Loro si chiamano Starter Car ed è un progetto che è nato a Londra, però il leader Oisin Barnett si è trasferito a Glasgow e ha reclutato la band con dei volantini pubblicati un po' di qua e un po' di là per la città. Ci fanno ascoltare Now What To Say, qui a Rock Wave, Starter Car.

Una delle canzoni più famose degli Smashing Pumpkins, Today, faceva parte di un capolavoro dal titolo Siamese Dream. Eravamo nel 1993, l'abbiamo riascoltato in una versione forse un po' più attuale, con delle chitarre distorte, una grande performance della cantante di questa band che si chiama Yonaka, sono inglesi, guidati da questa frontwoman che si chiama Teresa Jarvis. Il pezzo fa parte di una compilation che è un tributo vero e proprio alla band di Billy Corgan. Il lavoro si intitola Sandy Hearts to All My Dearies. Rimanendo in Inghilterra, questi si chiamano Happy Somethings ed è una formazione che è una produzione completamente autoprodotta, si occupano loro stessi della diffusione dei loro brani, tra l'altro vengono messi su Bandcamp e ognuno sceglie il prezzo da pagare per la loro musica. La canzone si intitola Consolation Street, Happy Somethings, dal loro nuovo album.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trio che arriva dall'Inghilterra, si chiamano Happy Somethings, in attività dal 2017, hanno sempre un certo ottimismo nella loro musica. Il brano infatti si intitolava Consolation Street, la via della consolazione. Ma intanto è arrivato Mark Everett, ovvero sia gli Hills, con un brano dal titolo All Forgotten, dal loro nuovo album.

gli Hills, ovvero il progetto di Mark Oliver Everett, nato in Virginia, in attività dal 1991 per questa band che lui ha formato a Los Angeles, 16 album pubblicati e anche varie raccolte con vari inediti, cose un po' particolari. La band in pratica gravita sempre intorno alla sua grande personalità. In particolare questo pezzo parla dell'esistenza, della paura di scomparire dalla memoria. Infatti la canzone si intitola Tutto dimenticato. Già da qualche settimana invece vi parlo del progetto Pet Sounds, che sono storie di animali. In questo caso c'è una cagnetta che si chiama Margie, per un duo che arriva da Glasgow, si chiamano US Ike Ball. Il pezzo si intitola Majority Say.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Pet Sounds, una compilation che parla di animali, 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 grandi band indie pop. In questo caso era il duo scozzese degli US Eyeball. La canzone era proprio dedicata al cane di Halliday. A questo punto del programma vi porto in Australia per una cantautrice molto molto brava. È nata a Sydney nel 1990, questo è un singolo dal suo nuovo album dal titolo The Jam, in uscita in questo periodo. Lei si chiama Julia Jacqueline, il pezzo The Hardest Thing.

Un altro singolo che introduce il nuovo album per Julia Jacklin, cantautrice australiana che ha all'attivo già 3 album molto interessanti, così come lo è il nuovo. Ho già avuto modo di ascoltare i vari pezzi, vi assicuro che vale la pena di approfondire un po' la conoscenza di questa artista. The Hardest Thing era il titolo del brano. Ora è il momento di un'altra voce femminile, lei però è americana, è nata a Minneapolis nel 1997, ora però ha come base Nashville e ovviamente la sua musica risente sicuramente dell'atmosfera quella magica città. Brennan Wedell ci fa ascoltare un pezzo dal titolo When the Crazy Comes Out, dall'album che porta semplicemente il suo nome e cognome.

0: Rock Wave.
1: Un esempio di come a volte le cose molto semplici riescano ad arrivare dritte al cuore. Lei era Brennan Wedell con When the Crazy Comes Out, dal suo album appena pubblicato, produzione Brad Cook, che ha collaborato anche con Bon Iver. Ma ora da Londra una band che si chiama Family Stereo.

Le atmosfere eteree di una band che si chiama Family Stereo arrivano da Londra e sono guidati da Fleck Watt, progetto indie folk nato a Londra. Lui è un classe 2001, quindi tutto sommato piuttosto giovane. Per la prima volta Rock Wave approda una formazione che è in attività già da un po' di tempo. Si chiamano Judah and the Lion, sono americani, arrivano da Nashville, e qui torniamo ancora in quella città importantissima americana. La loro musica è un mix di banjo, chitarre, ma c'è anche molto rock. Il pezzo che ci presentano si intitola Gravel Roads, fa parte del loro nuovo album I Am a Prism, per una band in attività dal 2011, Judah and the Lion.

0: Shockwave.
1: L'onda del rock.
2: Radio Star.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
4: Arriva il rock vero, il rock pulsante di una band che si chiama Deep Purple.

Ogni tanto ci sta, no? Un vero e proprio tripudio di tastiere, delle chitarre molto rocciose per quanto riguarda il Deep Purple. D'altra parte un po' di rock, quello tosto, ogni tanto ci sta bene anche qui in questa trasmissione. Screamy Gibberish è il titolo di questo pezzo, fa parte del nuovo album dei mitici Deep Purple, un brano che conferma un po' lo spirito di una carriera veramente leggendaria che è diventata poi anche storia della musica mondiale ed in particolare della musica rock. Ma noi continuiamo con un progetto che arriva dal Belgio. Lui è Jay Bernard ed è il frontman di una formazione che si chiama Balthazar. Ha pubblicato un nuovo singolo che farà parte di un nuovo album che uscirà entro il 2026, si intitola Love Is On My Mind. Jay Bernard.

0: Shockwave, il meglio della musica rock.
1: Love is on my mind da Jay Bernard, questo artista che arriva dal Belgio, fa parte di Balthazar, formazione nata nel 2004. Con questo suo progetto solista sicuramente allarga gli orizzonti musicali verso sonorità più dirette, più leggere, mentre il progetto della band è qualcosa di più sperimentale, anche se non cose particolarmente difficili o elaborate. Arriva ora una band importantissima per quanto mi riguarda, una delle formazioni più importanti degli anni 80. Loro sono di Liverpool e sono sempre guidati da Ian McCulloch. The Light That Surrounds You è il nuovo singolo di Echo and the Bunnymen.

The Light That Surrounds You dall'album Apples for Isaac, brano degli Echo and the Bunnymen, formazione nata nel 1978, ricordo Ian McCulloch, classe 1959. E c'è una formazione newyorkese che secondo me si è ispirata un po' a quelle sonorità un po' dark, un po' ricercate soprattutto dei primi album della band di Liverpool. Si chiamano Interpol, anche loro sono giunti al loro nuovo album dal titolo The Mirror Waits a Ton. Ci fanno ascoltare una canzone che si intitola So Rides the Reindeer, Interpol.

Molto belle queste chitarre acustiche da questi ritmi un po' irregolari. Per quanto riguarda gli Interpol, è assolutamente inconfondibile la voce di Paul Banks, che guida questa formazione newyorkese in attività dal 1997. E a proposito di chitarre, lui è stato un vero e proprio grande degli anni 80. Si chiama Johnny Marr, ex chitarra degli Smiths.

Johnny Marr con It's Time dal suo nuovo album solista per l'ex chitarra degli Smiths, ma che ha una buona carriera da solista molto importante. Ricordo anche che ha partecipato al progetto Electronic con alcuni componenti dei New Order. Vage o Everything è il titolo del suo nuovo album, ma tornando agli anni 80 c'era una formazione che mi ha veramente catturato in quel periodo, anche se poi gli album successivi non sono stati mai all'altezza dei primi due. Si chiamano Dexys Mini.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un brano molto melodico con un ritmo un po' stile Philadelphia, un po' Philly Sound, in questo pezzo dei Dexys Midnight Runners. You Got the Love, ovviamente si intitolava questa canzone, che fa parte del loro settimo album in studio. Dal titolo Love. Siamo arrivati alla conclusione di questa lunga puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento, e vi lascio con un pezzo importantissimo degli Who. Ricordo ancora che hanno pubblicato un album dal vivo che raccoglie registrazioni del 2023, Live at Eden Project, insieme alla Earth England of Philharmonic Orchestra. A questo brano sono particolarmente legato perché è proprio la prima canzone che ho ascoltato in assoluto di questo grande gruppo inglese. Si chiama 515 e faceva parte in origine dell'album Quadrophenia del 1973. Vi mando un grande abbraccio e vi lascio in compagnia di questa grande formazione inglese. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora?
2: Alle 18, caro.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.